Reminiscenzas. Da Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. Ei drova mo in pign schebet per el scuvier si. L'amur survenc che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei o schon sentiu.

Suena sudula che laga la vendo de corsa, suena sudula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats der RTR.
1: A scuol se retradeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. La Spagna batte la Francia è stat per la prima giada de Pisedi Jones puspe en il final del campionato mondiale de Balapé. Ad oz è resti ciao dic, sotto il centro mesdì alla saira, dati adine puspe orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de quest a ton, normalmein elegia la vischnanca al madem termin sco qua qui è elecziuns federales. Quelca fis queston el 27 de setembr. Cun quelca scuol po questa giada per la prima giada però elegia elettronica mein ne funzionesce quei bitch. L'urna digitala avrà numnada mangià i mais avant il datum de votazione. La Constituzione de scuol prevese però che veng annunziar candidaturas per la superstanza fin al dì della elezione. Scola Vishnanka ha confermato in vers la FMR ne dati per quai ne gin e-voting per las elezions comunales che vengen facias trais emnes pitart. E con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacce in infrastruttura civile. Il militare americano venne ad inepuspe ad attacciar l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venne propri nausch. Se l'Iran ne torne becce ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir les proximes emnes ovras atomaras a punts en l'Iran, quia Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira ma er al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunicia kins blockesche puspe als ports iranais. Quai saia in reaktion sin las attaches iranaises en la via de Hormuz. Nus rastandist trils Stadis Uniz. Einfach paux dies alla Autoritat d'Immigration di Spitaivle eis, ma zapliras personas der Aktions. Ossa, tira l'autoritat de Migration americana sco qui para però consequenzas ad abolesce in grande part de sias controllas de vehicles, quai rapporten biras medias americanas. Konkret duaia uscia dach intoc de main controllas bec urgentes. Odavant, vevi da critica vehemente provide las acciuns de AIS, quai er de la senatura republicana de Maine, nur che in des protociats evni mazza. Il Mexico ha intant annunzia pas juridics po quo evni mazza mexicans de las acciuns. Il Dumberdels ufans Pitschens können so wegen Nagines Vaccinations e inavos l'on passas in l'antiramont, quei annuncien l'Organisation Mondiale per la Sanadat all'ovra de Git per ufans de l'ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels ufans in l'antiramont so veni almain ina dose de las Vaccinations de Difteria, Tetanus e Tusciaun, quai saia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazione der ufans pitschens de pi 15 ans. Ancadina detie 13,5 milions ufans bec vaccinats, so sche las duas organisaziuns. Per part manchien ils metz, per cui cablers per jais rics ein scursanile git. Irgendwai teril Sport, la Spagna statsco am primteam en il final del Campionato Mondiale de Balapé. Ils Spagnols han guadagnà ihr Seier al Metzfinal a Dallas en contra ils Franzos cun 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà en la 22esavla minuta entras in penalti, el secund l'ura en la 58esavla minuta. Per ils Spagnols è si l'imprima qualificazione de final de Piel 2010, per ils Franzos a Campions Mundials del 1998 a 2018 in a pitra terrada precis al di nazional. Per il secondo ticket de final se duelesce in questa saira l'Inghilterra a l'Argentina. E anche per il tennis, per la giocata di tennis de Cuira Simone Walter e il turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suente la prima ronda, la numero 80 del mondo ha perso la partita incontro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 e 4-6. Per Walter è qua uscita già la quarta giara in serie che il turnier de WTA è a fin già suente la prima ronda. Adina Terada aie da per Stan Wawrinka, der sia ultima participazion al Swiss Open a gstad, ail Romo Stui su de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai entrais 7 con 7 a 6, 4 a 6 a 4 a 6.
0: La meteo.
1: Oz dati bepli per part zu lein, en il de Kursel Centrum es di, es o tot la Saira, dati edine puspe orizis locals. I resta però ciao dic, en radion de cuir dati oz fin 28 grads, en so selva 30, 23 a 27, ed en lengedina 30, 24 a 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il adesiva è a degna più bel, il spagnol varoz special manch buona luna che gli è RTR la mesenda al microfone Sergio Guetch, bundè e buenos dias.
2: RTR, dalla demaun alla saira.

0: Vainza via ir saira il nov campion mondial da Balapela Spagna. 2-0 gudanea contra la Francia. Ils spagnols en con quegli sa qualificias piglia final. Era grand tema ant ils portals online. Il blick sa domanda. C'è a sto con ils franzos, il ensemble de stars o di sdec? Il SRF titulescia Adieu les Bleus. La gazetta francese Le Monde scriva la fegna degli semi blu per incontrare la gazetta spagnola El Mundo, la euforia della Spagna, la resignazione della Francia. Questa sera vigna eruia cici gioia il final contro la Spagna o l'Argentina ni allo l'Inghilterra. C'è managez vosotros, ci gudogna. Questa sera s'avanza da ple, il match è alla Sanof.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapé, Ter RTL.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR.
0: No, che la musica è da già.

0: Treis buchstabs, chirna scretcha tanti storge da musica R.E.M. Il è la seis a mesa e dat treis buchstabs ci scrivan in tanti storge da medias RTR. Adegna actual, las novitats con Corina Schmidt.
1: A scuola, ne pone le elezioni comunali di questa ton, bete venire facces via e-voting, quai malgrado che la Vishnanka introducesse quel ter e quel al settembre. La Costituzione della scuola prevede nominata main chi può venire annunciare candidature per la superstanza fin al dì dell'elezione. L'urna digitale avrà però già in mais avanti. Le elezioni si retardescono con quai. La Spagna sta con prim team in il finale del campionato mondiale da Balapè. Gli spagnoli hanno guadagnato ieri sera al mezzofinale a Dallas contro i francesi con 2-0. E per la giocata del tennis de Cuira, Simone Walter, il turnier da WTA a Iasi in Romania a fin sento la prima ronda, la numero 18 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con 1-6-4-6.
0: La meteo. Ozza dategli anche per parte sugli antil decorso degli siamazde e surtoter la sera dategli adegna puspe temporals locals. Las temperaturas maximales en ozza bece gist play 30 graz in la regione da Coira dategli ozza anche fino a 28 graz an surselva 33-27 graz in la Giadegna temperaturas da 33-25 graz. El sarò ir content ci la Spagna o godanea ir seira. Alvaro Soler.

0: Walter, il Evangelo 7, tempo per la letteratura antil radio.
1: RTL Impuls.
0: Oggi è l'impuls da David Spindler, da vartil conoscere il Conquerschangs, per esempio, Kelz einten Büro.
2: Conosciavate voi vos colleghi in Büro sul Plazal da Fabrica in Butia? Ja, man jai, conosciavate voi propri vos colleghi da lavur? Claire, savavate che c'è un nom, c'è il partenario di Sofaunsfaun, c'è chi mangia niente, c'è le ultime vacanze d'eren, magari savavate fatter da d'uno da c'è il problema privato. Ma conosciavate voi propri vos colleghi da lavur? Di per di se passanti bler tempo insembel, magari insomma la grande parte se stemp da minciadì, e gli stessi restano sblers da noi, sognavo per svas, magari da per sai. Claire, idees da separare la vita privata dalla vita da lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Non esce nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, non esce ercul cor a nostra plazza da lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per cüter c'è ses aien umaun nie tut serius, per mosser sconfins, ma per esser averchco umaun una invers cell. Quai es una sfida enorma in nos monde lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel minciadi de lavur.
1: Impuls.

0: risposta sola.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storie de musicistes e musicists.
2: Questa stata der RTR autentica, analoghe danti algoritm, che è la rubrica si per tips da musica da persone ci sono, da ce ci discorren las musicistes e dils musicists. Ella è questem da dalla parteida.
3: Io sono Fiona Fiasco, oriunda main de Breil, stunella bassa.
2: Può esserci conoscenza ella da sia voce proveia da freak folk.
3: Una de mie acnes canzoni preferite è Gentle Sun. Forse una che va magari in texto ten e è la de vostra canzone de mie de vostra EP che è venita o il fevre. Forse che lo è la de vostra che la va in texto ten, ma è la antica più lunga e da una instrumentazione piuttosto sparsa e dell'ezzaneo forse è bo first choice de biars, ma per me è una delle preferite. Io vai per usare la chitarra e cant gerade in Ina, et sta in ubi moment, et sventer am prosina flauto suro. Il universo della canzone play mi fece bene.

0: En tetel da musica Ilja Qualins canuscia forsa bec Schibagna Fiona Fiasco Gentle Sun in acna canzung della musicista Sur Silvana ci Maretta tenor ella da play attenzion da play musica ci Maretta attenzion datil adegna e cura cilezza era via rtr.ch ciavazzigna c'è terla la scena er minciate da lemda alas dija den cart Radio.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats der RTR.
1: A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. A la Spagna batte la Francia stat per la prima giada de pi 16 giorni per spegne il final del campionato mondiale de Balapè, ed è oz resti ciaudic, sotto il centro mesdì e la saira, dati edine per spegne orizis locals. De pli de quels temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton. Normalmein elege la vischnanca al madem termin sco quacchie elecziuns federales, quacca fis queston als 27 de settember. Con quacca scuol, po questa giada per la prima giada però elege elettronica mein, ne funzionesce qua bitch. L'urna digitala avra numnadamein già imais avant el datum de votazione. La Constitution de Schuol prevese però chi può venir annunciare candidaturas fin al dì della elezione. Sco la Vischlanca ha confermato in vers la FMR na dati per quai negin e-voting per le elezioni comunali che vengono ossa facias trais emnes pitart. E con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militar americano venne a dine puspea da attacciare l'Iran als proximes dies e als proximes emnes venne proprio naus. Se l'Iran ne torne becce ne voste las contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir las proximas emnes ovras atomaras a punts, a Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira a er al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunicia kins blockescia puspe el sport iranais. Quai saia ina reaktion zilas attaches iranaises en la via de Hormuz. Anus restein dist trels Stadis Uniz. Einfach paux dies, all'autoritat di Migration di Spitaivla eis mazapieres personas der Aktions. Ossa, tira l'autoritat di Migration americana schocchi para però consequences ad abolesce in a grande part de sies controles de vehicles. Qua rapporten pires medias americanas. Konkret, duai uschiedach intocte mein controles bech urgentes. Ordavant, bevi da critica vehemente per vide las actions de AIS, quai er de la senatura republicana de Maine, nur kindels protocats evni mazza. Il Mexico ha intant annuncia pas juridics per quoci evni mazza mexicans de las actions. Il Dumbrels ufan spicens cana sovingen a ginas vaccinazions e jena voslom passasi in lentirmon, quai annuncien l'Organizzazione Mondiale per la Sanadat a l'ovra de git per ufans de la ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels ufans si lentirmont sovigni almain ina dose de las vaccinazions de difteria, tetanus a tustiaun, quesaia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazione der ufans pitschens de pi 15 ons. Anche dina detia 13,5 milions ufans bec vaccinats uscie las duas organizazions. Per part manchen els mets, per quaca blers preis ritz aien scursanile git. Inguaiter il sport, la Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondiale de Balapè. Ils Spagnols han gudegna ir saira al mezzfinal a Dallas incontra ils Franzos cun 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà en la 22esavla minuta entras in penalti, il secondo l'ora en la 58esavla minuta. Per ils Spagnols esi l'imprima qualificazione del final da PL 2010. Per il Franzos, a campion mondiale del 1998 a 2018 in una pitra terrada precis al di nazionale. Per il secondo ticket del finale s'adolescen questa sera l'Inghilterra incontra l'Argentina. E dank per il tennis, per la giocata del tennis de Cuira, Simone Walter e il turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suenter la prima ronda. La numero 80 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6. Per Walter è quai uscire già la quarta giada in serie, che in turnier de WTA è già a fin suenter la prima ronda. Adina Trada Ayerda per Sten Wawrinka, der sia ultima Partizipation al Swiss Open Gstaad, ail Romo Stuiso de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai en 3 Sets kun 7 Assis, 4 Assis, 4 Assis.
0: La Meteo.
1: Oz dati bepli per part zu lein, en il de Kursel Sventremes di se formen adina de Plinivels, adidat Orizis Lokals. I reste però ciao ditsch, en radion de cuire dati oz fin 28 grad, en so selva 30, 23, 27, aden lengedina 30, 23, 25 grad.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Scheia, sovenza tot che ci va in da saveir per il moment. Al microfono Sergio Guetsch, Giovation Bundé, in Saleit Spezial Ozendumang als Spagnols. Buenos dias.
0: RTR. Credibel e simpatico.

0: Queen, actual informò con RTR las 7 a mesa, las novitats con Corina Schmidt.
1: A scuol ne pon las elecziuns comunales de quest aton bet vinir faces via e-voting, quai malgrat la vischnanca introducesse quai il settembre. La Constitution de scuol prevese numeradamein chi po venir annunciar candidaturas per la suprastanza fin al di de l'elezion. L'urna digitale avrà però già in mais avant l'elezion. La Spagna stat con prim team en il final del campionato mondiale de Balapé. Els Spagnols han gudegnaier saire al mezzfinal a Dallas encunter ils Franzos cun 2-0. A pala giugata de tennis de Cuira, Simona Waltert el turnier de WTA a Iasi in Romagna a fin suenter la prima runda, la numer 80 del mond a pers la partida encunter la polaca Katarzyna Kava cun in 6-4-6.
2: La meteo.
0: Ozza dategli anche per parte sull'eglia antiglia de corsa degli sio mazde surtot la sera dategli a degna puspet temporals locals. Las temperaturas maximales en becce gist ble 30 graz in la regione da Coira dategli ozza anche fin a 28 graz an surselva tranter 23 e 27 graz in la nacadegna temperaturas ozza sio mazde da tranter 23 e 25 graz.
2: Danus?

0: Ni può puspedar quel momento d'attenzione.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la region.
0: Bunde Mario Sailor Abrail.
3: Biangis, signor Squetch.
0: Paur e partecipante del Kikerisis. Ivez ir già vigia, ci vigna final mancineda da plover. Ogliant il fratime pluia ter vos otters.
3: Ja, io sera pluveva. Und die Gente ist kein Dauer. Nein, wir sind total tot.
0: A Kante,
3: Drove sono naturalmente de pli, a Dauer sind noch Flitters, man nennt, noch die Flitters.
0: Aber in Dauer, da pli, già Kante precara è la situazione da Sicira a Brail.
3: Ma che, weil schon, è un nicht. Also, Deo, ein Bubiak ist so, die sind eher Gauer sind in Alba, die sind in Tick. Sarà giù la fontana, sbogaccia a cuore, tutto, vengono da un corso, vengono sfè bene, non si può lamentare.
0: Canta davanti, eh? Sto
3: solo in tec, da, c'è, ed è fa in tec, sarà giù l'aua se le fontana, che non si droga a bocca.
0: Prezis, e Giovigiania ci garteggia, perché il con la mancanza da dava ci detta allora ir anche a Vonda, ava per la stat, sonna Cartagia, e vostra bilancia, fina nostra del Kikeri 6, 7 bons guadagnies e il buon Mario Sailor e il Kikeri 6 in Stobec saver tot per guadagnier.
3: Exact.
0: I dat ots ulteriors bons schigarteggia da angivinar 7 correctas. Tobia Faler e il arbiter.
4: Buon di Mario e tegna il sporos per runde 2 del Kikeri 6.
3: Merci.
0: Blair Klitsch per ossa coi la seconda runda Kikeri 6. La Spagna gioia Castoni gli amprem final della VM da Balapessiva del 2010.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Il Festival da Jazz a Montreux è il più grande festival da Open Air in Svizzera.
3: No.
4: Giusto.
0: La Argentina e la Inghilterra in stos Madembleras già della partita Campionatis Mondiales da Balapè.
3: No.
4: Giusto.
0: In Svizzera è il scomandò da dir con auto con flip-flops.
3: No.
4: Giusto.
0: Il più grande stadion da concerts sotto Cila Verde in Svizzera e a Basilea.
3: No.
4: Giusto.
0: Las marcas da d'auto BMW e VW on il Madem setz principal.
3: De.
4: Fus.
0: La nazionale svizzera da Balapè è sgulada a navos dalla VM con un aeroplan dalla Swiss.
3: No.
4: Giusto.
0: Il Valais eran con ascient scu cantung dalla Apricosas.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La star da musica italiana Gianna Nannini è nascita a Milano.
3: Yeah.
0: Google, dati il pipag deici Facebook.
3: Oh. No.
4: Giusto.
0: Che il tunga una voce mal.
3: Sai, Bock, voi due.
4: E l'ho fatto una da più con quei cervelli trovò e l'ho fatto oggi giusto. Duas deren fosses, colosi un fichbum bilanch. Fosses deren in CB, la pretaisa las marcas de d'auto BMW e VW. Em agli stes sets principal. Lo oldit da sci, colonna torna, VW Wolfsburg, BMW München. E la seconda, dera al star de musica italien Gianna Nannini, es nascida Milem. Ella è nascita a Siena, in Toscana. Tu al resto era corretto e gratulesci per Runde 2.
0: Si sperta voglia, Mario Sailor.
3: Già, già, top.
0: Giunza domani la terza ronda.
3: Un po' voi, non si è mai.
0: Facenza, fine domani, bel dia Brail.
3: Merci, Samelon, giuquera.
4: Grazie, addio.
3: Addio.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: In specie la seconda mezza finale alla VM Argentina e Inghilterra e la grande domanda ci suonda la Spagna in tiglia finale. Senza domanda ils inglesi, els creian in fan o scizzonte son zalascea tetovars in la cioma il pocal da campion mondial e il text England World Cup winner vancia 6. Differentes media son pubblicia quel video sen las reiz sociales, ils angles pelian che il scu bung omen. Ils argentins da l'urvart, els creian veda la calour dils tricos, scu dils times da Maradona. L'Argentina gioia numnada manch quel mezz final cun tricos blos e desden cun quelle regurdencias positivas als duels passos contra l'Inghilterra si bagni il 1986 square il 1998 o l'Argentina gudania con ils tricos blos curaci l'Argentina o gioia con ils tricos tradizionals blocler e alf o nels mince mai pers contra ils angles il 1966 ed il 2002. Si la scelta da trico è il portaclec dalla Argentina che sta sera savanza da play il 102 match a quella VM il mezz final Argentina Inghilterra a Atlanta che sta sera alla Sanof.
0: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: A scuol es retardescha las elecziuns comunales de questa tun, la regiun è l'e-voting. La Spagna batte la Francia a stat per la prima giada de pi 16 ans puspe in il final del campionato mondiale de Balapé ed è oz resti ciao dic, sottotto il centro mesdì alla saira dati ed in puspe orizis locals. De pli de quals temas de Laura dati osse las novitats de las oggi al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardescha las elecziuns comunalas de questa tun. Normalmein elege la vischnanca al madem termin sco qua qui è votaziuns federales, qua che fis queston als 27 de settembre. Cun qua che scuol po questa giada però per la prima giada elege elettronica mein, ne funzionesce qua bec. L'urna digitala avrà nominato già in mais avanti il datum di votazione. La Costituzione della scuola prevede però chi può venire a annunciare candidature fino al dì della elezione. Sco la Vishnanka ha confermato in verso la FMR ne dati per cui ne gin o e-voting per le elezioni comunali che vengono osse facce strais emnes plitart. A cun quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militare americano vigna ad in puspe ad attacchiar l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, vigna propinaus. Se l'Iran ne torni bece ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vingen ins a distruir les proximes emnes ovres atomares a ponts en l'Iran. Quia Trump dice in una intervista con Fox News. Ier saira ha er al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunicacins blocescia puspe als ports iranais. Que saia in una reaktion sin les attaches iranaises en la via de Hormuz. Anus arrestain dist trel Stadis Uniz. Einfach paux dies a l'autoritat di migration di spitaivla eis mazza pliras persones der actions. Ossa tira l'autoritat de migrazione americana sco chi para pro consequences ad abolesce in grande parte de sias controllas de vehicles, cui rapporten piras medias americanas. Concret, duaia uscia dach in toc de main controllas bec urgentes. Ordavant, vevi da critica vehemente per vide las actions de ICE, quai er de la senatura republicana de main nur kindels portuciats evni mazza. Il Mexico ha intanto annunciato pass juridics per quoi chiedono mazzà mexicans delle azioni. Il Dombrels ufans pitchens che ne sovengene gines vaccinazioni e in avos l'on passas in l'entir mond. Quai annuncian l'Organizzazione Mondiale per la Sanedat all'ovra de gitt per ufans della ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels ufans in l'entir mond sovni almain ina dose delles vaccinazions de difteria, tetanus e tusciaun. Quas haia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazion der ufans pitchens de pi 15 ans. Ancadina detia 13,5 milions ufans bece vaccinats uscia las duas organizazions. Egen guaiter il sport, la Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondial de Balapé. Als Spagnols angudegna ir saire al mezzfinal a Dallas incontra il Franzos cun 2-0. L'en prim gol per la Roja è già croda en la 22esavla minuta entras in penalti, il second lura en la 58esavla minuta. Per il Spagnols è si l'en prima qualificazione de final de PL 2010. Per il Franzos, a campions mondiali del 1998 a 2018, in una pitra trada precisa al di nazionale. Per il secondo ticket del final, se duelescono questa sera, l'Inghilterra a l'Argentina. Ed anche per il tennis, per la giocata di tennis da Cuira Simona Walter e il turnier da WTA a Iasi in Romania a fin sente la prima ronda, la numero 80 del mondo ha perso la partita incontro la polacca Katarzyna Kava con in assis ed i 4 assis. Ed in terrada hai edda per Stan Wawrinka, da sia ultima partecipazione al Swiss Open a gestat, hai il Romo Stuiso de Comber al Portugais Jamie Faria, quai in 3 Sets con 7 Assis, 4 Assis e 4 Assis.
2: La meteo.
1: Oggi da ti be pli per part su lei, e nel corso del centro mesdì si formano adina de pli nivels e di dat urizis locals. I resti però ciao dici, in la regione de Cura da tiots fin 28 grans, in sur selva 30-23-27, ed in l'engedina 30-23-25 grans.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il microfono è Sergio Guec, Joachim Bundé, e Nitz, oggi anche da prendere a conoscere la First Lady of Rock. Linda Ronstadt, è l'8 anniversario, e vanno anche pronti per voi altri sindaci, grandi hits. Bella mesenda.
3: RTR, da noi, per voi.

0: Bella mesemdan, compagnia da RTR 77 Bombay Street.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Paroz propone a nostra redazione da musica la First Lady of Rock, Linda Ronstadt, la cantadora da country rock da Arizona, o oz nun da mancia anniversario, la può festivare il Ochantaval. Linda Ronstadt deriva da una famiglia musicale, schon da Mataccia cantava e la canzons popularas, faceva musica da country, il zons 60 o ella lo gia cantò in differenti bands, a partir del zons 70 o ancet sia carriera da solista e da lo o ella ir podia festivar il Zamprems Grands Success. It's So Easy, trantersis Grands Hits, schuer When Will I Be Loved, Where You Are No Good. Remarchable ir sia variazione da musica, rock, country, pop, jazz, schizonter operettes, schuer canzungs tradizionales mexicanas. Anna sia carriera o ella vandia passa 100 milliuns portatungs, survenia premis da musica, Grammys, schuer o Linda Ronstadter survenia la gronda honor dad esser neida numnada aintan la Rock and Roll Hall of Fame. Per celebrar il 680 l'anniversari e inda sis grands hits, You Are No Good.

0: Con RTR Rastezza segue al corrent le novità dalla socia mesa con Corinna Schmidt.
1: Il militar american vuol se retraer dall'Iraq fin la fin de settember. Fin l'ora, due in total soldati americani se vaer abbandonà al paese. Als Stati Uniti eren marschats al 2003 in l'Iraq. Quai veva manà alla cupiciata dell'anterior patentat Saddam Hussein. En la capitale thailandese Bangkok è il numero delle umfrende sventer l'incendio in una bar in tant crescis in 32. Due ulteriori persone sono morte in conseguenza delle blessure, tutto in tutto vengono anche a dine 30 persone in ospitals. Adavant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ier sventer mezzdì. Scuola autorità Communication è rendisce 9 persone a bord, almeno una persona sia morta, due ulteriori sono anche sparite.
0: La meteo. Oggi date anche per parte sull'egante il decorso del 7 mazzdè e soprattutto la sera date gli adegna puspè temporals locals, le temperature maximali a coira e contorno 28 gradi anna surselva fino a 27 gradi ed enten l'anna giadegna date gli oggi 7 mazzdè temperature da fino a 25 gradi.

0: las novitats ter RTR.
1: Fin la fin de settembre, il militar americano se retira completamente dall'Iraq, grazie alle facentes con Cliniez. Il concert de luxus svizzer Richemont cresce in avanti. De più di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Bien-di. Il militar american vuol se retraire dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in totals soldats americans aveir abandonà al paiais sco omes drus paiais communication. Insene craia vec che il militar venia anc duvrala, ha dice il president american Donald Trump, suenter in inscunter con il primminister irakais Ali al-Saidi en la Chasalva. Il Stati Uniti eran marciats al 2013 in l'Iraq. L'azione militare aveva manato alla cupiciata dell'anterior potentat Saddam Hussein. Per parte erano passa 160 milisoldati americani stazionati nel paese. In la capitale thailandese Bangkok è il numero delle unfrende suente l'incendio in una bar in tanto crescisse in 32. Due ulteriori persone sono morte in conseguenza delle blessure, comunicesse l'ospitale di polizia. Tutto in tutto, venne anche di trattata 30 persone in ospitals, 15 di quelle in stazioni intensive. L'incendio a Bangkok era rotore la domenica, kurz entro mezzanotte, in un locale di sortita. In circuit kurz e in indirizzo climatico, va la scuola ragione probabile per il fieu. La regenza thailandese ha intanto ordinato controlli più severi in locali di divertimento. Avant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ieri sera mezzodì. Scuolas autoritas communication erien de 9 persones a bord. Almain una persona sei morta, due ulteriore seien sparides. 16 persones haien las forzas de sicurezza pudi salvar. La cerchia sventa las persones sparides continuesce entant con sfunzaders, helicopters ad indis bastiments, a declarar almanadar dels pompiers de San Francisco. Il concern de Ures a Cliniz Schweizer Richemont cresce in avant. De l'avril fin al cercladur e la Svelta crescide per 17% sin passa 6,3 miliardes euros compagliar con il madem tem de l'on avant. Uscia ein nom en ina comunicazione. Con quai a Richemont anche in agiada surpassa al tempo dels ultims quartals. La crescientia sai sortot d'ingraziar alles facentes con Cliniz. Quelles sein crescides per 25% sin passa 4,3 miliardes euros.
0: La meteo.
1: Oz da tibi pli per part zu lei, en il de gustels ventremes di se formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I reste però ciao dic, en la region de cuire dat jots fin 28 grads, en zur selva 30, 23 a 27, ad en lendidine 30, 23 a 25 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La mesenda en companyia de RTR al microfon Sergio Guetsch, jo veixen a bunde.
0: RTR. De la demau a la saira.

0: Ina plaschair a vos otters citerlets gugent Coldplay. Tot bun a vos otters civets otz anniversaris a legrar da belz moments galdeir ils buffets da turta.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Tot aquella savezza far oz scuera za allegrar perché ci oz dategli anche scuregal entradas libras per ir a far bogn a scuol che la scuola degna alla fegna della gratulazions curta avant legna mesa. Sionosa savez telefonar per termettere il coupen d'anniversari si conoscet senza ciccio oz il zons 0800 20 25 30

0: Veronica Fusaro Alice. Al telefon è Letizia Rentsch da Zignau. Buondì.
1: Buondì, Sergio.
0: Può esserci la giubilare a Terla o Sagist Radio?
1: Io spero, la sciogliere da mia zima, ne io.
0: Ci ho il zons.
1: A quel fus Cremelia Sghir e la festivessa o siu 84 anniversari, l'esigivisa della tutto bien, buona sanadat, spero che la feccia un ottimo di fiesta.
0: Date gli ozza deda las portas avertas dar Cremelia Sghir.
1: Io ho il sentimento che quel fa la si dir.
0: Ragion, Ola. Ci è Cremelia Sghir?
1: Ma la Cremelia Sghir

0: Luan, grazie al Fe, per Svendr, a Givisele, a Vustu, bien, ad Inbidi, ad grazie al Fe.
1: Bella mesemda e buona compagnia ozza ter Carmelia Schier.
0: Grazie al Fe, per Svendr.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: RTR, la mesemda, schon a Prestlas, a Nova Mesa, Bainbota, surpeglia Tobia Faler, il microfon, elle schon arrivò cotermente il studio. Tobia, c'è datil tot da Santei Rotz a terte vers Giantar?
1: Al prim giovens squadüna la stet nos Dieu de Balapé, in oce spo guadagnir eros da ciò Cien Francs. Al Dieu es fic simple, nos dens trais tips, tier sun Dieu speziell, ci ho scritt i storia de Balapé ad un campionedi mondial. E ci so dir, c'è Dieu o c'è campionedi c'è cercens quel guadagna Cien Francs, per quel giovens giusto zieva la mezza intorno a 20 chances desch. Zieva la desch voce per tois de musica, c'è promis or de la scena de musica svizzera chatten boom, e c'è vessen al più gugent scritz vess, oz cu la cantadura Fiona Fiasco de Brailin sur Selva. E versas dude svoque pa la Marella, nus udins c'è c'è il fugitiv dall'Afghanistan Satar Afzali, quinte de sia fugge cun dude jans, e scuccia lo comenzò una nova vita a Lyon.
0: Tobia Faler accompagna vos autres al microfon siva la nova mesa e resta da starvet Londer. Tant da me al microfon è sto Sergio Guetsch. Gioisce, venavante una buona continuazione da quella mesenda.

0: Als furbats da compagnia del 1908. Lanzmesdì col programma Romenci, marcoldì als 15 lügl, flot cesses tiers, in un per minuts giuvens giuste pels 100 francs, ces po guadagnir erots con nos giu de Lanzmesdì, in oce che vo per scenes, or de l'istorze del campionedi mondial de Balapé, Cicin giuvigni al campionedi, respectiv al giu tiers, surven 100 francs, mia nom Tobia Faler, già vus un pacific marcoldì in queste zondes.
1: Con buona musica,

0: Florian Ast insemble cun Francine Jordi trena al Radio Chemette Rumänsch, precis 20 chans les 10. Osa mogete nus pel Balapé? Ci c'è un'idea da Balapé per osa musir, qualò in ten nos giù da Balapé della Bunura, e rotz po' col cin guadagnir 100 francs.
1: C'è moment. Del campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Er hat zu den drei Inputs der du Moment als Championat Mondial der Balapé, ci ho scritto i storie da Balapé. La domanda ist, c'è Moment cercens precis, che cosa mas drei Inputs ci dessen giuder de chatter la giusta risposta.
3: Il è un momento de televisione iconic. La squadra era in via de guadagnar il titolo de campion. Quel momento ven anche oz musa in documentazions da vart il Balapé.
0: Hai, c'è il momento da Balapé e Sturcio, ossia si può guadagnare 100 francs e 30 tos ci guadagnano al giù fino al 19 luglio. Ven Lorenzo Fattore, ci guadagna tiers e rinci un tricot della Nazionale Svizzera con le sottoscrizioni di Torres Giuveders. Non lo 100, 20, 25, 30, se crea eis da Savaier, c'è il momento di Cercenz. Non lo 100, 20, 25, 30. E rotz pigliens incontro precis due proposte. Tobia Faler, al giù della Bunura, buondì.
4: Buondì.
0: Ci è al telefono.
4: Toni ragazzi, Trich.
0: Buondì, Sertoni. Sertoni, al guardò al semifinale da dir Saira.
4: Di Saira, io credo a guardò io.
0: E per ci olti ni al spolos?
4: Ah, che è. O se besto si interessante quel marcia, perché... C'è un guadagno che sono stato cellino scelta.
0: Hai, hai. E, Ossa, è l'ot udia als tre inputs, c'è cercenz, c'è e sia supposizium, c'è fus sia proposta?
4: Mia proposta fu in 1982. Era tudescia contro il franzos. Treis a treis, affiva con penalti 5-4.
0: Ha! Ok. La squadra. Poi ci notte dire le due squadre.
4: Deutschland, Frankreich.
0: Deutschland, Frankreich. Sertoni, e vuole dire. Erscher Leute, ein bisschen Spiel, wenn non era la Francia, ma cerceda era l'Italia, al Semifinal, o al, na, esti dir precis, la Jubilation de Marco Tardelli, zieva sie gold 2-0 in il Final contro la Germania, l'Italia, ci ho guadagnato al Final, na la Francia, però, el era precis giust col campionato mondiale del 1902 in Spagna, precis quel Vince Cercio. O guardò quella volta quel campionato mondiale?
4: Oh, che cielo, si mi ha avuto.
0: Questo è l'unico.
4: Che è l'unico davanti, ma basta.
0: E guarda il gioco di questa sera, era il semifinale, l'Argentina contro l'Inghilterra.
4: Senza otter.
0: E per chi tengono le spoiler questa sera?
4: Ah, per l'inglese.
0: Per l'inglese, ha.
4: Allora, per l'inglese.
0: Volendo guardare, ci guadagna. Sartoni, è il resto per
4: progettare?
0: Sì.
4: Però i spagnoli sono grandiosi, che ha dato un ballo da pe. Che li tiki-taki che è grandioso.
0: Quelli tiki-taki, gli spagnoli, quelli sono allora perciò l'andervi in domenica, al final, contro precis quella squadra ci guadagna questa sera, gli argentini o l'Inghilterra. Sartoni, il resto per plagiare ci svelto il telefono, ci potremmo spiegare su i dettagli. E già vi giudelli in avanti, un bel campionato da Balapé.
4: Grazie,
0: ci riuscirei un bel giorno. Grazie,
1: addio, Sartori. Addio. Moment.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Ils plans del Gusev Federal en connex con l'Alex Koller polarisation la politica e l'economia. A fin la fin de settembre, il militar american se retira completamente dall'Iraq. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Ils plans del Gusev Federal de Vartla Alex Koller procuren per fos profonds tranter ils tiams politics, quem usse la consultazion che ide a fin oz. Il Gusev Federal vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilies, cun scumandar che persoonas del exterior pon en avenir comprar acties de societat d'immobilies ken quotades a la borsa. Fertant che las associaziuns economicas, las firmas d'immobilies u er la partida al center avarteschen da disavantats gravans, beneventen las partidas del Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmas d'immobilies schmanatschen intant de se retraich de la borsa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pi l'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Quai sei in moment special, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media a favor della Ucraina. Ella venne ad annunciare una nuova iniziativa perché le industrie di defensione della UE possono produrre di più ed è più spert, uscia von der Leyen. Ins venne er a discutere di varte le preparazioni per l'invieren alla adesione della Ucraina alla UE. Il militar americano vuol se retraire dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in tutti i soldati americani aver abbandonato al paese, sco omos dus paese comunication. Ins ne crea bec che il militar venne anche duvrala, ha dice il presidente americano Donald Trump, suenter in incontro con il premierminister irakais Ali al-Saidi Sayadi en la Casalva. Il Stadis Uniz eran marschats al 2013 in Iraq. L'azione militare aveva manà alla cupiciade dell'anterior potentat Saddam Hussein. Per part eran passa 160.000 soldats americans stazionats in il Pajais. In la capitale thailandese Bangkok è il dumber delle umfrende su inter l'incendi in una bar in tant crescis in 32. Due ulteriori persone sein mortes in conseguenza delle blessures, comunicesce l'ospital de polizia. Tutto in tutto vengono anche adine tracta 30 persone in ospitals, 15 de quelle sin stazioni intensive. L'incendio a Bangkok era rotora la domenica kurz entro mezzanotte in un locale di sortita. In circuit kurz e in indriz climatic va la scuola ragion probabile per il fieu. La regenza thailandese ha intanto ordinato controlli più severi in locali di divertimento.
2: La meteo.
1: Oggi da Tibi pli per parzulel e nel corso del centro mesdì si formano adina de plinivels e di dat urizis locals. I resti però ciao dic, in la regione de Cuira dati os fin 28 grads, in sur selva 30, 23 a 27, ed in l'engedina 30, 23 a 25 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Marco Dianz Mesdi, Quartier Oles Deis, Belz, es lascia es accompagnir de nus vers Gentir. Musica es il gran tema de nus in questa mezz'ura, con nostra rubrica de stet, col nom Cetagla la Sena. Cecela Tagla, udins els prossims minuts, es umal Tobia Faler, ed es Eurovision Event in divertai, velanz Mesdi, in questa zuandas.

0: Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours del 1996. Un tipo di musica da Fiona Fiasco in nostra rubrica da Stet. C'è tagla la scena, musica ci pleja liet or della scena da musica svizzera, ci udins la Stet. Mince di, zia velas dish.
2: C'è tagla la scena.

Frank Sinatra insieme con Nancy Sinatra, Something Stupid, dal Starts an 60. Vostro gleich il programma Rumänsch vers les 10 Metz. Alla mezza guardens, c'è ci des 8 sent il calendar dat evenimenti. Al prüm ta glens paroa sent ci po musica, scu prossimo dins musica da Barcelona. La Rosalia, Lie Like You Love Me. El que quiere.

0: Il programma Romanci, Marco di Anzmisdi. Gersa in vacanza da Stet e da Rotz non stovesse che essere un giù problema da chattere un passatempo in Grigium ed in Svizzera. Stovesse li stessi da trovare un piccolo input con il nostro calendar dat evenimenti.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 10 e 19 di Fanadurs per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: A scuola va in avanti il corso intensivo da Valader, dalla Lia Romance e dall'Unione dels Grischs. Il corso è per tutti che vogliono prendere o migliorare o perfezionare la Romance in lingua scritta e discurita. Ti do il programma ci muove Varz della cultura ladina con excursions referati in scunters. Il corso a scuola durante fin pushmem venerdì. E se va da scuola in cipo in verso in giù, verso l'Austria, si arriva a strada. Lo do quel museum Stamparia Strada. Lo si può ir oggi a mesdì a farsi esigenze prints. L'officina da stampare è aperta per tutti, da venda luna. Anna Neuror e Christina Wildgrube muossen le differenti macchine da stampa e giuden con stampare legend motiv. L'arrangiamento comincia a luna e il museum Stamparia a Strada. Un po' più tardi, un quart d'anno alle 4, dopo a Lyon, in la Clostra, un evento in connesso col corso intensivo di Sur Silvan, ci desse qui stavano a Lyon. Là è la vernissage di un cudas di Johanna Krapf, ella è una partecipante del corso, e si partecipa già da spiel 2023 in Islandervi. Il cudas col titolo «Jau sun ina segund indigena». Ich bin eine zweitheimische. L'autura Zwesse ist presente moderovi in l'evenimento da Flavia Hobby, che da un programma da musica tiers con Konradin Kleis. La vernissage comincia in quadranzas quattro in la Clostra a Lyon. In Valchons comincia ad andare alle quattro l'evenimento Istorges e Pastizzeria alla Casa Storica. Erwin Dirnberger menge al Publikum tres la Cesa e do una scelta da Szenes oder Sesi Storges e se do ne Valina serva tortas tradizionales in Stüva. L'eveniment Storges e Pastizzeria alla Casa Storica ad Ander, oggi mesdì da venta alle 4. Il Baselge Reformeda Sent comincia alle 5, un concert da Corinne Courchelas, Astrid Alexandre et Ursina Giger. Ella è l'ensemble de cent La Triada. Il concert è in connesso con il corso di Romance Intensiva Scuola, che viene studiato. Il concert comincia alle 5 in Baselgia Reformeda Sent. E da Sameden è questa sera del suo teatro. La Fondazione de Planta Sameden muove il touch Vent del Sud, un touch con Sara F. Hermann, Juni Berch e Lorenzo Polin sul palco, sotto la regia di Rika Leser con musica di Bigna Guller. Il touch comincia alle 8 in Cesa Planta Sameden.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 10 e 19 di Fanadurs per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: E precis per la festa di Fans ci des questa fin devna Lax regalens in per minuts dos entreges libres intorn vein chance sünder Fans kiko schweiz de meine treste dir alla festa di Fans a Lax de questa fin devna vele que forse la pegna da stirlander vi kiko Snow Patrol Chasing Cars

0: Marco di vers las undas e duas regalens, duas entregias libras per la festa de Defens de questa findevna lax. La findevna es festa de Defens intorno a lei, con passa 40 attrazioni. Dalla schliscia de pompiers, sur il posto de make-up, un lavoratore de crap, fin ad una tenda de RTR, ed in quella tenda sono i colleghi Gabi De Gonda e Marcus Petendi, ed els anzem già notte tra dia, sun cecial si fans per ems allegrire in la tenda.
1: Per l'una dai cenzuns per ufans, cantata mai Gabi De Gonda, traisiadas davo mezzdì, e els ufans punire a sottar, pun cantar con, far vers, avare un buon tempo.
2: Exact, denn la tenda de RTR dat in bomo canzuns, a divertiment, ai date la possibilitat de s'acostumar, als afons sans acostumar en lur. Persona de siami, de princesa, ni de pirat, ni forse ed d'un extraterrestre, allus eins fa fotografias, lau venus in baun, o quelles fotografias san als afons lu prendere a casa.
0: Pala Gabriel Marcus non è la festa de difesa l'ax in gota nov, els derangelo e sin colosa legrani al più ferma.
1: Per me è il più bel de cantar canzons per ufans, con ufans, live, qua da enorme bler energia e fa mega piacere.
2: Per me è il canzon, gli stia cantar con els, co quel che Marcus ha detto, a bre de stia, vasi quels els che terligen, quels prenden plaza, fan part, mince gade, delle canzons, quels se stenten de cantar magari con uso il refre, adio, se legre l'acne main, e proprio de ve quella interazione cool se fons, de ve in bi moment con els.
0: Hai, e els duas emer tra dia ce canzons ci vengono cantedes tra els in Sandi Domingia.
2: Also scott tutto il sonz, cantano se capesce els classicers, les canzons sur Silvanas, calzafons, am prendene in scoletta, sco, per esempio la canzone del Baun, la canzone di John Gillette, nus vain e hop hop hop ciuli va galop, nus vain e de quellas canzons che in tic pi, forse in tic pi veglia, sco, la Rode Moulin, aber de quellas canzons che als affons an conoscen forse in tic, aber e las mummas, las tates, als tats, an forse e plige de la quellas conus.
1: Ich sperr tot als Klassiker, so eine Naturalmensch. Eher im Preis in Percentions più modernes, co per exempel Body Baby. E per questi cognoschen san, UFO, no an tot, de Makonga, es freischentel Repertoire e quai ven zyra grandius.
0: Ich sperr les Chansums, els Kostüms, els Sutir, da quai rentio quel cio sotter enti la tenda.
2: La tenda de derti er ai bomo in liuk de divertiment e è in liuk no calza fons San Vigny, ai marcia di Escibia anton quel lag de lags no calza fons San Vigny.
1: E farne la pausa.
2: Exact, fai una pausa, forse è i visi maise da un calur in tec, also proprio è in liuk in oasa de ruaus.
1: Per ufans e per i genitori ser.
2: Exact, nus la graim fech, ne ve Marcus, da sind quels dus dies, da be als in Schkontres gulsefons, ka ein Eppernus granda Inspiration.
1: Hai, absolut.
2: Aber quai, nus vein ins Repertoire, aber tschekka kapeta lu propi lau, e lu tutina un magari ina surpresa Eppernus.
1: Hai, absolut. Per quai nide far na visita, no vein gust.
0: Al Marcus Petendi e la Gabi De Gonda, cis allegren da bifinanteri fans, genitors, nons e nones, grande piccion, enti la tenda da RTR. Alla festa de Defens in Sandi Domingia, intorno a lei a Lax. La festa de Defens comienza d'una alle 10 e dura fin la sera alle 5. E cici vuole so assa gugent, guadagnir duas entregias libres per quella festa, pa osa telefonir. Cici riva tres al più svelte, guadagna, al numero es 900 20 25 30, 900 20 25 30, las lingias sono assa viertas.

Vuster Gleis, el Chanel Rumänsch, Pacific versus Sünders, e quales duas intrigas libres per la festa de Defense all'Axe de questa fin d'evna, sum rivedes davent relativ schwelt o fit schwelt, derque rivede tresco prima es Florina Horber de Cuira, già vus Adela e da sias abiedis, bum divertiment alla festa Defense all'Axe de questa fin d'evna intorno a lei.

0: Uriah Heep, Lady in Black, Pacific versus Undas in Marco di Hans Mesdi. Tenus da cuosa scua d'una da quist temp un impuls.
1: RTR Impuls.
0: Oz udins un impuls de David Spindler de la Val Müstair. Oz surdels Kollegas in Büro.
2: Cun schauet vu vos Kollegas in Büro sül Plazal da Fabrica in Butia? Ja, man jai, cun schauet vu propi vos Kollegas de Lavur? Claire, savauet, co ci au nom, ca ci al partenari de Sufauns faun, ca ci mangia niente, co ci las ultimas vacanzas deren, magari savauet de fatter de duno de cel problem privat. Ma, cun schauet vu propi vos Kollegas de Lavur? Di per di se passanti bler temp insembel, magari insomma la gronda parte se stemp de minciadi, e li stes restan as blers de nu, suniau per schwas, magari da per sai. Claire, idees de separar la vita privata dalla vita da lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Nun esch ne nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, nun esch ne ercul cor a nossa plazza da lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per cüter ce ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma per esser avertsco umaun una invers cel. Quai es una sfida enorma in nos mondo de lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel mincedi de lavur.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils plans del Gusef federal in connex con la Lex Koller polarisation la politica a l'economia. A fin la fin de settembre il militar american se retire completamain dell'Iraq. De pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de las Indisch. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils plans del Gusef federal de Wachtler Lex Koller procuren per infos profund tranter ils tiams politics. Quam usse la consultazion che ide a fin oz. Il Gusef federal vuol reagir sin una situazion tendida sin il marciad immobilias, cun scumandar che persoonas del exterior pon en l'avenir comprar acties de societats d'immobilias ken quotades a la bursa. Vertant che las associazioni economiche, las firmas di immobilias o la partida al center avverteschen da disavantaggi gravanti beneventen las partidas de Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmas immobilias schmanatschen da se retraich de la bursa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pil'offensiva russa via giada in la capitale ucranese Kiev. Quai sei in moment special, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media a favor dell'Ucraina, ella venne ad annunciar una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possiano produzire de pli ad er più spert, uscia von der Leyen, sventer sia arrivata a Kiev. Ins venne er a discutar de wacht las preparazions per l'anviren alla adesione della Ucraina alla UE. Il militar american vuol se retraich dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in totals soldats americans avaich banduna al paiais co omes dus paiais communication. Ins ne creia bec che il militar venia anc duvrala, a dice il president american Donald Trump, so enter in incontr con il primminister irakais Ali al-Sayadi en la Chasalva. Il Stati Uniti erano marciati al 2013 in l'Iraq. L'azione militare aveva menato alla cupiciata dell'anterior potentato Saddam Hussein. Per parte erano passati 160.000 soldati americani stazionati in il paese. In la capitale thailandese Bangkok è il numero delle umfrende sotto l'incendio in una bar in tanto cresciuto in 32. Due ulteriori persone sono morte in conseguenza delle blessure, comunicisce l'ospedale di polizia. Tutto in tutto, venne anche di trattare 30 persone in ospedale, 15 di quelle sono stazioni intensive. L'incendio a Bangkok era rot ora la domenica corso entro mezzanotte in un locale di sortita. In circuito cort ed in un indirizzo climatico va la scuola ragione probabile per il fieu. La regenza thailandese ha intanto ordinato controlli più severi in locali di divertimento.
2: La meteo.
1: Oggi dati i bebbi per parte su lei e nel corso del centro mesi si formano ad una di più nivelli di dati urizis locali. Il resto però c'è un dic, in la regione di Cuira dati oggi fin 28 gradi, in sua selva 30-23-27 ed in l'engedina 30-23-25.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Aus der gleichen Frequenz rumänische kurze Welle sündisch flott genies kunus verjantir edi janote bum appetit et nus udins in per minuts che ci venet la prossima marella questa volta voce per un fuggitiv dall'Afghanistan spreste restais ander vi mia nom Tobia Faler in avventu pacific mercoledì con nos program rumänsch
4: usia tu la stat.

Musica svizra dal Apazell Marius Bär alias Marius Hügli, Horizon, musica dall'anpassù. E da quest'an, più precis dat oz, sum las novitets dalla mezza, ciò dins in post minuts, al prüm doc un po' Helene Fischer e Ray Dalton, Blood Running.

0: Musica extrem leggera, Helene Fischer, mitten im Paradies, in Marco diversi anter. Ossa es giusto sto la mezza, or dalla redazione delle novitezze, ossa pronta la Corina Schmidt con una survista del più nov del dì.
1: Ils plans del Gusev Feraldewachtel l'ex Koller procuren per infos profund tras als Jams Politics. Comus la consultazion ca ide a fin oz. Il Gusev Federal vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilias cun scumandar ca persunas del exterior pon en l'avenir cumpra acties de societats d'immobilias ken quotades a la bursa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada dell'offensiva russa viaggiata nella capitale ucraina Kiev. Là vuole ella annunciare una nuova iniziativa perché le industrie di difensione della UE possano produrre di più ad er più esperti. Ad il militare americano vuole essere ritirato dall'Iraq fino alla fine di settembre. Finora, due tutti i soldati americani avevano abbandonato al paese. Al Stadis Uniz eran marciati al 2013 in Iraq. L'azione militare aveva manato alla cupiciata dell'anterior potentat Saddam Hussein.
0: La meteo. Oggi splendura il sull'aibe per parte, al CMS di la sera può vedere temporels, localmente può vedere er tempesta. Qui resta ciot, con fin 28 grossi la regione da Cuira, 27 in Surselva e 26 in Engiadina.

Vers la posa da mezdì in Marcoldi ans las dudes. Questa sera las nov, dem Schweizer es il secondo giù da semifinale al campionato mondiale de Balapé. Als inglais giovan ad Atlanta in Georgia contra als Argentins per la prima volta del spiel 1958. Pudes una squadra da ciò defender al titolo de campion mondiale nempe als Argentins. Mer als Three Lions vules inscrivere in storia de Balapé els spetten del spiel precis a 100 anni sin lor secondo titolo. L'ultima volta che als inglais em giovò contra als Argentins, d'era del rest del 2005 in un gioco da test, als inglais vavano guadagnò quella volta con 3-2. Ad un campionato mondiale, em las due squadre giovò fino a 5 volte, una contro l'altra. Dal 1998 em giovò entil ocevel final insemble. David Beckham vava l'ura vis la charta coachna e l'Argentina guadagnò con 3 penaltis. 4 anni più tard, del 2002, occhedò un incontr in la fase da gruppa. Lo em als inglais guadagnò grazie ad un penalti da Beckham per un nolla per l'inglese. Per l'Inghilterra e l'Argentina il gioco di questa sera era una parte politica. Dal 1902 erano quasi due paesi in guerra per le isole di Falkland. Quella è l'inglese decise per sé quella guerra, ma questa sera è scritta per il Balapé. Il gioco comincia alle 9. Il prossimo giocatore, quello di questa sera, è l'ora in Sanda sera, il gioco per la terza piazza. La Francia gioca l'ora contro il perdedor di questa sera. Il gioco comincia in Sanda sera alle 11, a Miami in Florida. Al finale, quello è in domenica sera alle 9. La Spagna gioca contro il vittor di questa sera. Al finale del campionato mondiale di Balapé 2026, ven giovò a New Jersey.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: C'è dati mer che se ve di alla fine di una occorrenza che ins ha organizzato?
2: Non va in tutti be reaktions positives.
1: Auch in Tegmeier fosse schon tot als Platz del Publikum fossen Steinpleins.
2: Klärtis, wes büent ce la halle fürs Pleinisch, mer stachi Pleine minche ote. Quais erpels Musikants, in les Musikantes, erpü be, oder sche tot las Sopches zum Pleines.
1: Jetzt eid den Tom Bugert ja auch del tot al Festival de Musica, School Classics, nus vidien Bilancia culs Organisatours. Et ella suprastanza de scuol dati in rochada. De pli en curt, i alles dodisch al microfon Anna-Selina Quinter. Las elecziuns comunales de la Vischnauke de scuol ei Oktober vengono procurate per un qual midada. Dentro auter ein treis del siat sitz en suprastanza venals. Als Details a Anna Caprez.
3: Per las fracziuns da guarda sente Terasp drova quei novs rappresentants in suprastanza. Qui causa la dimissiun de Fedri Hefner sera ina guler ed Ivan Damerov. Tenor recerches dalla FMR bandunen elstrais il gremi or de motivs personels e de profession. Las otras quatr persumas in la suprastanza actuela, inclus il capo Aita Zanetti, as metten a disposizion per un ulteriura periode d'uffici. Una grande müdede der Aquia School er il Commissium Syndicatoria. In oce tot ils cinch commembers e commembres em demissionò lur carica per la fin de l'an. Tenor il president della Commissium seien las desdites totes al stes moment una casualitet. Actuelmens sunt pel moment in tot bedes da des nov sets occupus il comun de scuol per la periode d'uffici a partir del 2027. La lista de candidates e candidats pels differents gremis vegna actualisede cievamem sulla pagina web del comun de scuol. Una candidatura per un dels sets vacants es de principi possibile fin l'ultim moment. La data de las elecziums comunales a scuol es fixeda pels 12 octobre.
1: Anos midens in Palancau National. Radon 30 ans suente l'introduzione della Lex Scholar vuole il Cusè federal reveder quella che procura per un sforz profond e la politica. Las novitats con Florian Mon.
4: Las partides del Pol, la PS e la PPS beneventan las midades proponides en la consultazion che i defin oz. Il Center, las associazions economicas e las firmes d'immobilias avverteschen de disvantaggiavants, pliras firmes d'immobilias smanatschen de se retraer de la borsa. Il Consell federal vuole reagirsi in la situazione tendida sin al marciato di immobilias, con scomandare a persone dall'exterior de comprare aktien de società di immobilias che inquotate alla borsa. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e per la prima giada de pil'offensiva russa, viaggiata in la capitale ucranese Kiev. Questo è un momento speciale, ha scritto von der Leyen in le medie sociali. La situazione si media a favore dell'Ucraina. Ella viene ad annunciare una nuova iniziativa per le industrie de defensione dell'UE possano produrre de pli e der pli spert. Dech von der Leyen suenter sie arrivada a Kiev. Insvegne era discutar de vartles preparaziuns per l'envieren e l'adesiun de l'Ucraina a l'UE. En l'Iran, in bunamein 13 persunas venides blessadas durant las attaches de l'armada americana dels Davos Dies, plinant sein radund 30 civilists venits mazzats, scrive la regenza iranese. Il Stato Unito attaccheschen de PNM ne pus per l'Iran, els giustificheschen ils bombardements cun attaches dell'Iran, sin bastiments en la via de Hormuz. L'Iran reagesce cun attaches in paiais en la region, ken alliats cun il Stato Unito. Fratanca las temperaturas senides a nevos inzi che in Svizzera resti an il Giappun fit tjaut. A Tokyo esi schwe tjaut che la citat lubesce per la prima giada a collaboraturas e collaboraturas de venir a lavorar en in tönni pli lev, si zun cauces cortes en lubides. Que extraordinari en biros giapponais en actinamain ciepe cravata la norma. Motiv per l'azione ne bec mo la temperatura auta, ma bener ils prez d'energia, quel sen usche autskins sfredente pli pauc ils biros. E sventre il campionato mondiale de balapè ven indientata la pli probabile, pli famosa bala del mondo. La bala con la quale Diego Maradona ha fatto il famoso gol del Monte Dieu al campionato mondiale 1986. Il indiant è dal 20 fin 23 d'agosto e comincia con un prezzo di 2,5 milioni di dollari. L'arbitro del Dieu del 1986, Ali Bin Nasser, ha dato la bala durante più decenni, avanti che è venuta indientata nella prima giada 2022 per 2,3 milioni di euro.
0: RTL, il magazine a mezzodì.
1: A Covenus a un pront per vos os mesdì. Cool Cation fa vacanzas en in liuc in tec pi frescht. Dies de tocken a varga 30 graz cui schmacca propi giuden la calira. Sco ia e stau en qual gades las de vosas jamnas cui quels kins ai leds de desser si en seneus el sauls. Ca pi a pi biaras ne cedien la cajun des gepa de la calira cui vesen als turisticers sco chanza.
5: I vigne dainas amidad dil contenir de vacanzas, ins vegna di forse un tic pi baul ni pi tard alla mar, quai vegna ins dieu a fa adina, a lupitost in quels mains chi hai fich caul vigni el grisun.
1: De pli details u disaun en quel magazin, en premlein marasci rendes forse e oz des gepa de la calira Florian Mon.
0: La meteo.
4: Il suente mezzodì dati mobili per part su lei ha di dat uradis ed urezis, quel può essere localmente fich ferms con granella e soffels de stempra. De bauni si puspe per grande part su leiv un conto saire dati uradis o urezis. I resti den tantiaut a quire dati oz radund 29 grads, de maun fine 13 grads.

0: Avon in Mainz, el ius affin, el ha giuliu pala seconda ga al festival School Classics. I e stau de dudia in differents logens el engedina bassa concerts. Ad el ha la gurleina a school ha da una presentazione de Karl Orff. L'interesse è stato un po' Pipins, che ha un delle produzioni di Vondusons, Georg Luzzi, ha fatto bilancio con gli organizzatori.
1: Il Festival School Classics è annullato per la seconda ada a Vondusons con la Sinfonia di Beethoven e questo anche il talk di Karl Orff, Carmina Burana. L'iniziante presidente della società School Classics, Andrea Matossi, è contento.
2: È una bella roba, questo è preciso che Vondusons è 9 anni. Manche cinque diversi concerti in tutta la regione e qua ha dato anni di positive discussioni e dei 4 concerti nella Halle di Gurleina erano molto buoni e non hanno tutte le reazioni positive.
1: La molto buona acustica in la Halle di Gurleina è una delle risorse del pubblico, ma l'estate questa Halle non è stata di un'implida con Giavugià. Previsto aveva 2.000, nuits sono 1.600.
2: Klärtis, wes püent che la hala fürs pleinisch, ma sta chi pleine minche ote. Quais erpels musicants, in les musicantes, erpübe, oder sche tot la sopches sum pleines. A riguard il tun in la hala, na jo Giovanni Giuliaroli, dire li stes buona qualità da musica.
1: L'organizzazione es immensa, las musicantes e musicants vengen dalla California, da San Francisco, centadurs e centadurs as cerce la regiun. La fitanza della hala, tot la tecnica da tun, un mezz milione di sveva bucetà.
2: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto ho e per cui non lascio tradire in giù le cifre.
1: Da ciò dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatosi ci sono passati ben 2 anni dopo il primo School Classics. Altre risorse che la due sono ci si è fatto massa pacca reclama in giù di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
2: Potrebbe essere forse che il toc totale non è nemmeno uscito con Change, che ci dà la nuova avola di Beethoven, era non Beethoven, ma due sonze, tira forse era altro, che è un Karl Orff. Qua va in forza un po' in sottovalutà, perché non va in cledore quel toc Carmina Burana, ma non va in cledore quel toc avendo 2 anni e mezzo, no, da più di fatto, ma 3 anni, oder? Cioè non va in dire che non fa la Carmina Burana. E allora non posso più, se non mi dà un cuore davanti e dire, non fa una giotter.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale, ci vende la California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
2: Ucesco che noi abbiamo discutato in superstanza, l'hanno fatto trarre in avanti con la scuola classica, perché ci dire proprio una buona roba, forse in un altro modo, per questo l'hanno studiato, tanto là non è tanto in avanti.
1: L'esperienza che ho fatto il Festival School Classics 2026 è passata. Ed ora è il primo da fare il quinto e l'ora vera svelta fin già decidere come in avanti. Perciò l'intento è chiaro, tenor il presidente Andrea Matossi, era in avvenire di avere il Festival School Classics.

0: Status Quo The Wonder, vus te gleis il programma Romensch.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Cuccia nel Romensch, tres la posa da mezzdì da quist marcudi als 15 lüll. Es ist giusto stolz du de Gemetz et d'una alla mezza udiste nus las gratulations. Mia nom Tobia Faler, sperest che weiss pas Antonia Buma prima mit te del di e che weiss ose forse giusto quel cosa bum sul plat ci so. Forse con un scheisere quel cinciozzo anniversari allora podais ose nempe telefonir e dir tres vosse gratulation inclusiv in giavis de musica. E der Ort zur Winkelchün la Tazza de der TR, rivede tres is Ort in Bunura, Carmela Schgier de Trun, ella regala la Tazza a Letizia Rentsch de Zignau. Letizia Rentsch, Ort, anniversari de 804 anz.
3: A quel fuss Carmela Schgier, ella festivessa si 804 anniversari, lesa divisa della Toto Bien, Bundesenadat, spero che la fece un Ort in Tifiasta.
0: Con l'esperienza di noi, Letizia Rentsch de Zignau ci può festeggiare oggi di meno sia anniversari di 804 anni. Ella trova la tazza di RTR di Dots, er da nostra parte cordiale gratulazione. E tu sei su Svuslandervici, te gleis. Chi ci vuole gratulare a qualcuno può telefonare e dir tres sia gratulazione ed un giavis di musica. E senza musica si può ad una erscriver su WhatsApp su 079 200 70 07.

Kelly Clarkson, Breakaway, al Marco di Culcianel Rumensch, vus te gleis als gratulaziums. E scho guard, il reit Ciccio uschlütto dencia anniversari dals Promis, allora es Brigitte Nielsen, la actura de Naisa, al model e la chantadura. Ciò oz anniversari da 63 anni e Ciccio erenc anniversari oz es Jörg Kachelmann, al meteorolog, ci dera più bot ter SRF. Jörg Kachelmann o aneda 1958 o oz di mena anniversari da 63. Voilà, che cosa sono le gratulazioni, le linge sono in avanti avvierte, share vus con il scheisse col 5 anniversario e ci volesse sguggen gratulir, non lo 100, 20, 25, 30 per dir tre vostre gratulazioni. Che cosa Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: mare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, destinazione mare, musica ci fa un po' atmosfera da vacanze, forse un po' scucco forte per quasi non è in vacanze, la grande parte oia a vacanze. Ed un bel lieu per fare vacanze è la state, è la Val Müstair, e da là viene Marlene Solinger, ella è di Santa Maria. Buonasera, donna Marlene.
2: Grazie a Tobias. Hai evidente gratulare a Maria Lamprecht, ci disori la casa da Timpaz a Silva per non avuti due sabato l'anniversario. E te l'avessi avvisato tutto il buon e l'hanno declarato se forse ci sono giusto a dormire un po' quel senso Timpaz, per e te l'ho visto stesso tutto il buon e buona santà e fortuna e spero in un peronins ce la può essere prosia sia sia famiglia a ciò quanti esce lì sulla casa del tempaz ma è l'orimentun da si su fauns ci vanno di una chattera della
1: e quindi si si fans fa musica e sconcentra nos vengi ad una da ciò entro il programma di musica e da del ta glenzo in touch musica nem per ella giusto dirzo es
2: a mia patria la canzone di Darno e d'Aldo e Darno è il figlio di Donna Maria.
1: Allora, te glenzchi cosa. Grazie fiss per il telefono, Donna Marlene, e da della in avanti un bel mercoledì.
2: Stessa mangi, grazie.
1: Grazie, arrivederci.

Als Jauers, Arno ed Aldo, mia chara patria, Giavijo de Marlene Solinger de Santa Maria per Maria Lamprecht, de Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversari da 92 anni. L'Arno dels Jauers, dell'ensemble dels Jauers, è sia figlio, con quello è il Giavijo de musica resto in famiglia. Vostra glasses gratulazioni da questo Marco di als 15 luglio, su cui non scheisse quel cincia. Ci ho oggi anniversari e ci volessi gratulare. Il numero è 0 20 25 30.

0: nus vens udia musica da l'Engiadina. Martina Lin, My Heart is Good. E da l'Engiadina, genzoas in Valmüstair, a Santa Maria, ter Georg Caviezel. Buonasera, ser Georg.
1: Buonasera, ser Tobias. Also in notturna del tot es un da Martina.
0: Oh, da Martina, sì, c'è il stuse fitch, mi è sbagli. E va scritto in confo Santa Maria. Martina, naturalmente. Ed invizi in anza da Martina, vuoi ersi a gratulazione?
1: Sì, mia gratulazione va a meis frar Pedro Caviezel, il compli 65 anni. E les giavizzar ad el... Oder no, tutta la famiglia lassen gewisar ad el total bun, sanda i fortuna, ber plagiar orant la natura, i satisfaction con sia lavursco capo, i gewisain in bel diamo, i non sdoderan amo personalmente.
0: Il gewis de musica celocernia es er un gewis de la regium.
1: Il gewis de musica es de mia, la chanta mia figlia Sidonia pro e per quai quel gewis de musica.
0: Il teutsch che vens mi sente es grazia ci da a vo quel taglenzosa. Grazie fitch ser Georg e da deli in avent un fitch bel ziem mitzdi.
1: Grazie fitch, tovies, ero ora coer in bel davo mitzdi.
0: Grazie, adia.

l'ensemble de chant Mia Mia. Grazie ci dà a voi. Giavijo de Georg Caviezel de Martina, sia figlia Sidonia, es una parte da quel ensemble. Ed Elsa Giavijo, quale chansum per sia frère Peder Caviezel, ci può festeggiare oz a Ciaflur, sia anniversari da 65 anni. Il prossimo giavus o la prossima gratulazione, quella va, si somla sur selva a Sedrun ad un postin. Nos vens clapò al WhatsApp da Markus Manetsch col seguente text. Oz festivesce il plispert pot dalla regione siu anniversari. Bruno Lombris, Sedrun gauda oz il ciunconta sia tavel natalezi. Adel in biala fiasta e tut bien pil futur e che il possi anche portar bia brev se pax en las scaffes sper via. Salitz de teu padrin Markus Manetsch. Ed elles ves giavijo una censum de Jürgen Becker, der briefträger kommt, con quale nu possi displajal meis servir, ed è per la paiaceto un touch da musica populera con un titel del postin. De briefträger kunt, da Raphael Fuchs und Company, sperest ciò che lois erino a

Raphael Fuchs. De Briefträger, bella musica populera. Pel più svelto postin della regium, Marcus Manetsch, gratulescia a sia figliol Bruno Lombris, ci des al postin della regium. Bruno Lombris, da Sidrunci, può festeggiare il suo anniversario da 57 anni. Vostra classe di gratulazioni, sul Chanel Rumens, per le tre gratulazioni, è il numero 900 20 25 30.

0: Los Lobos, la Bamba, vusta gleis al programma Romeins del CMSD. E nos essens già la fin delle gratulazioni de quist Marcudi als 15 Lüll. A tos c'è mozza anniversaria in cenota cordiale gratulazioni. E scodina trenzosa la busta, trenter quest c'è un clapuoz gratulazioni. Cici guadagna las duas entregias libres pel bogn e in giardinia scuol. Ocesque Bruno Lombris de Sedrun. El surveglia le entregge libere, ci arrivano direttissima per el per posta. Forse si può scompartire quelle due, se anche le un postino, già un buon divertimento con il bagno. Edi was per il momento a dia, al microfono del Tobia Faler, già visionamente un bel mercoledì, c'è una vacanza, buona recreazione, Piglia Pacific, e stai bene.
1: RTR, le gratulazioni. Il 20 mezzodì, der RTR.
2: Con scovridas.

0: las novitats der RTR.
1: E-Vapes restan scumandats en il Valais. E la Svizzera vuol proteggere meier ports della criminalitat organizzata. E les duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. En il Valais naponins era nel futur bec comprar sigarettas elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal ha confirmato in scumont che il Centuna ha decretato 2025 producenti de tubac e vendiders avevan portà plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione ha acnamoin la competenza per tal scumons, con qualche lezza ha identant finos bec prendi mesiras, possen ils centuns faque autonome main. En Schweiz resi memie simpel per juvenils de fasch cumessas de sport, la protezione della juventetina na funziona bec. A questa conclusion vien la surveillanza de dios per de ners, ella ha per l'emprime dia de fasch compres de test. Da la mesedat de las emproves aien minorens pudi fasch cumessas. Quelle sind scomandate in Schweiz per minorenz per il privel d'ina dependenza. Swisslos che Porges commesses de sport vuol maierar la protezione tranter auter als automats. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella alla fine mira da combattere la criminalità organizzata ed il traffico con droghe in ports e in bastiments. Sper la Svizzera fa nera parte la Norvegia, 26 paesi dell'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. En la Svizzera per tutta l'Allianza del Sport del Rhein e il Centun Basilea. Verduras or dell'Asia contengono memie blers pesticidi, che concetta la controlla de victuales del Centun Solothurn. In questo Centun dati pliras firmas che importescen verdure or dell'Asia. Radund in terz de las provas andien memie autas valurs de pesticids, arvon tot basilicum e chilis verts sein per tutiats, scrive l'Uffici Centunal. Ansemen cun ils centuns argovie turitian ins de stat trentot chausas de dies firmes.
0: La meteo.
1: Il Sventemdì dati mopli per Parzulei e dat Uradis ed Urezis, quel sponesser localmen fech ferms cun granella e soffels de stemprà. De maonese puspe per gronda part sulle jif en conto saire dati Uradis u Urezis. I resta ciaut a quere dati ot 29 grads, de maon fine a 13 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Un scovridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: E-Zigarettes resten scomandadas en il Valais e la Svizzera vuol proteggere meglio ports della criminalità organizzata. E la Strois al microfono e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na pon inserire nel futuro bet comprar cigarettes elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal ha confermat comon che il Centun ha decretat 2025. Producenti de tobacco vendiders avevan purta plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione haia acna mai in la competenza per tals comons, con quei che lezze naia dentant fino a spec prendimesiras, possen il Centuns era far quei autonome mai. In Svizzera è molto semplice per giovanili di fare scommesse di sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners, e la per la prima giada fatto compra di test. Dalla mese d'età delle prove ai minorenzi può fare scommesse. Quelle sono scomandate in Svizzera per minorenzi, che provvede il privo di indipendenza. Swiss Laws che porges commesses de sport volus migliorar la protezione trant router als automats. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella alla fine mira de combattere la criminalità organizzata ed il traffico con de droghe in ports e sin bastiments. Sper la Svizzera fan era par la Norvegia, 26 paesi de l'UE e plires agenturas de polizia europeiques. In la Svizzera per tutta l'Allianza Sports del Rhein e il Centun de Basilea. L'equipe nazionale de hockey svizzera sorvegna in una grande tribuna al campionato mondiale del prossimo anno. E le dat l'emprem giau del turnier incontro l'equipe ospitante la Germania e poi in l'arena auf Schalke avant passa 60 mili fans. Il giau allieu il 13 maggio 2027. Ils ulteriors Jaus della Gruppe A an der Lure Leo a Mannheim, il possevel final des la Schweizerils 30 de Maig a Düsseldorf.
2: La meteo.
1: Il Sventemetdi dat im Mopli per part su lei adidat Uradis u Urezis, quels pon esser localmen fitch ferms cun Grinella e soffels da Stempra. Demaun esi puspe per gronde part su liif, incontro saire dati puspe Uradis ed Urezis. I resti ciauts a quere dati od 29 de maun fine 30 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: E-Zigarettas restan scumandadas en el Valais. E la UE vuol producir de pli drones. E las quattro al microfon e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na poninzera nel futur bec comprar cigarettes elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal ha confermain scumond che il centuna decreta 2025 producents de tobacco vendiders avevan portat plant. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione adia acna main la competenza per tal scumonds, cunque clezza naia dentant finos bec prendi mesiras, possen els centuns era far quei autonoma main. La Confraternitat de Pius a fare corso incontro l'excomunicazione dels uvests dell'organizzazione dell'anciata de Fanadur. Motiv per quella è stata l'ordinazione de quattro novs uvests incontro la via de Roma. Il ricorso monte che l'excomunicazione esistida affinché il casse decis. In Svizzera si è semplice per juvenils de fare scumesse de sport, la protezione della gioventù è una funzione bec. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada faccio compras de test. Dalla mese d'ad delle prove hai un minorenz pudi far scumessas. Quelle sono scomandate in Svizzera per minorenz per il privel di una dependenza. Swisslos che porge scumessas de sport volus migliorare la protezione trant'rauter als automats. L'Unione Europea e l'Ucraina vogliono collaborare meglio per sviluppare drones e dauzare la capacità di produzione, che annuncia Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev. L'Ucraina ha depilanciato della guerra rimna sa vida unica da vardel diever de drones e la defensione contro elles e l'Europa ha le capacità industriali per produzire de pli drones. La guerra in Ucraina e der Autors Konflikt sein muss auch, quando importante chi sei de produzir spert, bleres, drones, die von der Leyen vine avant. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella ha la fine mira de combattere la criminalità organizzata ed il traffico in droghe in Ports e in bastiments. Per la Svizzera fa nera parte la Norvegia, 26 paesi dell'UE e plir agenture de polizia europeiche. E in la Svizzera per tutte l'Allianza del Sport del Rhein e il Centuns de Basilea. L'equipe nazionale de hockey svizzera sorvegna in grande tribuna al campionato mondiale del Proximon. E la dat l'empremdio del turnier incontra l'equipe ospitante la Germania. E qui in l'arena auf Schalke avant passa 60 mili friends il dio a leo il 13 de maggio 2027. Il ulteriori dios della gruppa A hanno allora leo a Mannheim il possibile final della Svizzera il 30 de maggio a Düsseldorf.
2: La meteo.
1: Il suente mezzì dati mobili per parzulei ad idat urizis ed uradis, quels pon esser localmen fitch ferms cun granella e suffels de stempra. De maonesi puspe per gronda part sulle jifen conto saira dati uradis ed urizis, i reste tiaut a quira dati ot 29, de maon fine 30 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suo entomesdì da

musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Export Dux, in Stein di Stati Unite, la terra tedesca, la conditoria Sedrun o grandi plans per i nostri vagini. Plans o la cadena del hotel Mövenpick Air a Savognin, ossa in secco il progetto in pass in avanti. E pitata in quel magazzino e in ciò schon realizzò si plans e per schwas in America di Nord il hockeyan Nino Niederreiter e sia motivazione da sa preparare da Staat.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer. Einerseits, weil natürlich härter und härter die arbeiten musst mit Training, mit Haufen anderen Sachen. Desto älter man wird, desto mehr musst du auch machen. Also, und dann bist du sehr auf dem Eis, wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
1: Noch gesagt, man hat ein bisschen Glatsch und auch geschämt, dass die Engalen Firma Radiofona, ein Mikrofon Toni Poltera. Und dann sind Giovanni im Magazin. E già a Savognin, la Svetaz o Florian Mon.
3: Il progetto dell'hotel Mövenpick a Savognin è in pass vinavant, la Vishnanke de Sursese ha concedito la Lubienche de Baie Diar per il progetto del redondo 40 milioni di francs. La Lubienche è diventata un bit definitiva, scolmenader da facente del Biro d'Architettura responsabile, conferma in vers RTR. In stoppi speciale il tempo del ricurs. Sin adat ne gins ricurs ponens cominciare il settembre con la cerchia di investurs per l'hotel con cienevegn combras.
1: E nox rastangi stan il mondo dell'economia, la conditoria Sedrun expandescia. A Reto Schmidt è gertagia da fare un contract con un grand detaglist tudesc ci magna redond 5.000 filiales an terra tudescia.
4: Per me personalmente è quella, sono in successo mezzi la crona del mio fa, ma che io ho detto che la visione è per il mondo intorno, dos vanno naturalmente proprio in grandil, per cui non sbagliavo quei menaggi e tutto, quei sono in teclugezia per cui.
1: Quando c'è la detta, o c'è l'oroscella, e tant'altro volte il becchio delle cifre nelle dimensioni esatte della fornizione, i contratti valgono per una stagione, l'impostazione per la prossima fornizione vede il dettagliista però schon confermò, Schmidt kinde das wird fornire regolarmente i prodotti a terra d'Odescia. Scusi è io quel deal con gli americani negli Stati Uniti che da scienziano allora alla seconda parte del magazzino. E noi continuiamo con ulteriori novità.
3: La confraternità di Pius fa ricorso contro l'ex-comunicazione del sud-est dell'organizzazione dell'Anciata di Fanadur. Motiv per quella è stata l'ordinazione di 4 nuovi sud-est contro la figlia di Roma. Il ricorso monta che l'ex-comunicazione esistida affinché il caso è deciso. In Svizzera è molto semplice per i giovani di fare come essere sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatta compras di test. Dalla mese data delle prove hai un minorenz di fare come essere, quelle sono attivamente comandate in Svizzera per minorenz per il privo di dipendenza. Swisslos che Porges Commesses de Sport volus meierar la protezione trante rauter als automats. L'Unione Europea e l'Ucraina volen collaborar meier per sviluppar drones ed auzar las capacitat de produzione, conuncia Ursula von der Leyen durant sia visita a Kiev. L'Ucraina aia de pilanciata della guerra rimnasse vide unica de vardel diver de drones e la defensione en contra drones. L'Europa ha le capacità industriali per produrre de pli drones. La guerra in Ucraina ed altri conflitti ha un musa quando importante che sia di produrre spert bleres drones, ha detto von der Leyen vinavant. In Europa si riduce la concentrazione di particelle fine produzite dal Kerstion grazie a leggi rigorose. Altre vese quei ore con la polvere della Sahara. La concentrazione di quella è aumentata in Europa per 10-25% durante il Davos 10 ans. Quei mos in un nuovo studio dell'Istituto Paul Scherer pubblicato nel magazine Nature. In alta concentrazione di polvere della Sahara o altri deserts può avere in effetti nuovevoli in la sanità ed influenzare negativamente l'efficienza di grandi opere solari.
1: il magazzin della sera e tant'altro ci vuole calz di scopper balapè, quindi è schon planizzato il prossimo campionato mondiale, che è da hockey.
3: L'equipe nazionale svizzera sovviene in una grande tribuna questi campionati e l'ha dato il primo giorno del turnier l'Auteron incontro l'equipe ospitante, la Germania. Qui è l'arena auf Schalke, davanti passa 60.000 fans. Il giorno alle 13 di maggio 2027. Gli ulteriori giorni della gruppa A hanno allora a Mannheim, il possibile finale della Svizzera il 30 di maggio a Düsseldorf.
1: Im Magazin della Sera, nella Cinci e Seis.
0: RTL, il Magazin della Sera.
1: Tra poche tortine da Nox, ed uscia Giannis con Nino Niederreiter, sei Glatsch, la base in faccia del Staat. E Nox Giannis con Reto Schmitz, in Kurs d'Expansion, der Niederreiter è il Pöck e l'America di Nord. Der Schmidt è la tortina del Nox e ossa la terra tudescia. Avant però, che c'è per tutti, madame.
0: La meteo.
3: Coseres de quinta con Uritzis ed Uradis, quals pon local ma in esser ferms con granella e soffels de stempra. A quere resti ciaut con 29 fin 30 grads.
1: La conditoria da Sedrun producesha tortignas. Osa dati una mega turta e una economica in spodecr. Las tortignas von da Sedrun antera tudescia. Anche avant curt in svezgio cu gent exportò da Sedrun anez Stati Unies, ma ez dazis on facin strec tra si kind et il deal. Anja Furger o discuria su da kei ir con Reto Schmidt.
5: Reto Schmidt, il dezember è la conditoria stata curta, in effetti grande facente con gli Stati Uniti dell'America, concreto con Costco, in questo più grande dettagliato del mondo. Il sauto dazis americani hanno avuto un tomo in prigio con il progetto. C'è Jesus la finale davanti a quel deal?
4: Noet, insomma noet. Durante gli unvirni si è puspe staunia la discussione con i nevos, con gli dazis, da puspe prendere sequoi. Secondo il nostro contatto all'America, i veni al resto di Puspe de Zolz, also de Dazis, zu Kuhn, die ich zuerst geschieht, dass quelle Präsidentschein aus sei.
5: Also weiss, wo es jam flau in Alternative, tier la fiera Amerikaner, de cioi facente se tracti exakt?
4: Quella von Terra Tudesch, du de givo dina, i veni dina sco quei ce sto, ne sco quei ce dues, a quel l'Amerike, da un siamo tot, qua fai de me fecci grans qui taus, ma c'è quere in grande chaus, in biala chaus, a dos vai non se viu fixa in neif, Deal sind es die Dekoi an der Tudeste, die in fecht grand Detailist, quell sind redund schon mehli Stizions. La grande perde quella sind der Tudeste. Nus weinen uns so viel fixa, quei der Fall in prima grande Fornizion per Nadal. Ja, quei fanno tra mein Plagiaischi, wurze co auto wie ne waren.
5: De che quantità di scurinus che? O sei quei, con gran eco deal propi?
4: Quei un greif de Schatzegia in prima laica, aber quella Fornizion per Nadal è knapp. Meli Palets. Quoi è per noi facente in un fecce rilevant success e per prosperare la facente all'avvenire, ma che non sono in grazie di uccelli amna al ecco che non sono in questi amna da offrire per la sezione di Pasces, quella di San Valentin Pasces e della Moma. A quei mossa c'è il planization viene avanti con noi, a dire quei dettagliisti essendo al Zulet fornitore della Svizzera e non ci non forniva in quel o della Svizzera.
5: Weiss, wo es lohnt so eine Kapazität per quella Facente?
4: Tier nu schloppi de per tot, aber wenn ich Playgrounds queste dann es, ne? Nus wein bei gedau konif, fet gran, wein dit aus der Weinusplatz. In Anziante wein stu en flein Alternative, wein am flau quella kun in Lager extern grad der Sperres, tier in andere Jura Skrinerie, aber quella e schon pleine a schloppo de totes warts, aber I cresce fai esperto con questo. Le, non stai in tutto da se vai. Cresce in avanti.
5: C'è prodotti esportati, come hai detto, per la terra tudescia? C'è prodotti speciali, non è mai dato da ci mangiare in Svizzera?
4: Allora, se non vedi, sono le nostre torte spinte, in differenti variazioni, allora, naturalmente, con prodotti di chiao, allora, il prodotto importante, la torta da noi, ma lui ha un'altra di linzer, un'altra di cioccolata, un'altra di figa, un'altra di atlas. Quai vo in fech grande part ein quai quello in sechet in tegin plepin con ein sis tortas. Allo vai nos aber un sviluppau in produkt con ein produkt in chino nau impulskauf. A quel giugainos las differentes sesiun, also Nadal, de so in volantin, pastjes, de la moma du chevina vaun. A quai vai nos sviluppau propi per quella feira Avenues in Bionejo.
5: A chenus is proximus pas, vai schon in a nova fiera in mira ni come è il futuro?
4: Also, noi siamo in quelle sfere internazionali, adesso naturalmente in questo essere presenti in fiera, c'è Luisa, c'è un po' presente, c'è un po' in blidonza, l'opera se qui esce in sfere bene, ma noi siamo a un altro ulteriore domanda, se è il teatro d'esce, di un momento c'è quel prodotto e a un'istituzione, per questo abbiamo un nome del, viene qua ogni da dain, in stausch, ma noi siamo se la partizione di cioccolato fa il grande demandas nos vaine novs clients che vengen ein kunden aus produkts ein schweizer fechgrons che nos vaine se viuser radio durant las de vos asiamnes also nos vaine al moment fechgrons demandas per tu kont novas chauses
1: e o sheia exportesha la conditoreia de Sedrun si es tortinhas e da propo exportar in export che oggi è success sitz de vos kinderjons an in Stati Uniti e Nino Niederreiter. Ed Adel, lasen dich diskurrisch gut proxim. Ea ele schon ons in a ferma piccia e grondezza an la NHL, il grigiung Nino Niederreiter da Coira. Kinder schon se losa schon we sur mar e mince mai la staatsa preparl, da staat an sia patria se la proxima stagiung. E Kevin, scusa la tradia nox, dat on per on begriff. Per c'è che, Nino Niederreiter, è actual manch puspecò e non sono in sigilla cajun da discorre con el, Roman Dobler.
6: Quinde stagiun sainte la National Hockey League, part dal club da Juaders compassa mili partides ainte la Meldra Liga da Hockey del Mont. Dejiadas fat parte d'un campionati mondiali, Cingiadas carunà quel con la medaglia d'Arienz. In più a Nino Niederreiter fat parte a duai Jeux Olympics. Quai sun le cifre impressionantes della carriera da Niederreiter fin da quia. Da spiel al principi de sia carriera ente la NHL, stagiun 2010-2012, se prepara Nino Niederreiter durant as mais d'instad un ingrigiun sulla nuova stagiun.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer. Einerseits, weil du natürlich härter und härter dir arbeiten musst, mit Training, mit Haufen anderen Sachen, weil desto älter man wird, desto mehr musst du auch machen. Das haben sie auch festgestellt mit Yoga, mit Stretching, mit das Dry Needling, auch mit den Mentalcoaches. Und dann bist du sehr auf dem Eis wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
6: Les Imnes din Stankurcenino Niederreiter is in patria sun intensives i planisade stras. Trenament, recreazion, activitats, temp de pos, visites, temp cu la familia i discet in avant. De spübler sonza compagni al trenader Michi Bont, a Nino Niederreiter. Bont coordinesce per exempel eres termins.
2: Wir haben wirklich einen sehr guten Coach mit Michi Bond, wo wir das Ganze durch ein bisschen planen, meistern und gleichzeitig hat sicher auch viele Termine, wo solltest du vom einen Tag zum anderen und du musst auch das alles ein bisschen gut planen, dass gleich auch die Erholung umeinander ist und ich glaube, das ist die Challenge, die ich meistens ein bisschen drin finde.
6: Später als Trainer mit Trainer Michi Bond im Proenin und Niederreiter sind klar, der Trainer sul Glatsch, mit den Squadras ci sono in vicinanza. Sortot sind klar, mit dem Club de Hockey de Tavon.
2: Ja, ist eigentlich lustig. Ich habe gerade heute mit Josh Holden mal eine Sprachnotiz geschickt und gefragt, ob es wieder okay ist, wenn ich aufkomme und trainieren kann. Und dass ich mal den Plan kriege für August, wenn ich auch weiss, wenn sie auf die Eis gehen, um mal schauen, okay, wenn macht Sinn, um auf die Eis zu gehen, wenn nicht. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich auf den Fuss gehe oder auch zum Teil auf Rapperswil kann, dort irgendetwas verbinden, wenn ich vielleicht nachher auf Zürich muss. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich das machen darf.
6: In den Untertotensblocks der Trainament, Dovri sind klar, dünner der Ciao Moments, der Pass. Les phases de recreation, de regeneration, vengono ad una più importante.
2: Das ist auch etwas, was ich halt über die Jahre ein bisschen gelernt habe, dass das fast einfacher ist, verlängerte Wochenende zu machen, als mal im Körper wirklich 3-4 Wochen einfach mal gar nichts machen, weil dann ist es nachher so viel härter, um wieder ein gewisses Niveau zu erreichen. Und das habe ich ein bisschen festgestellt über die Jahre. Und dann bin ich bis jetzt mehr oder weniger treu geblieben und bin immer natürlich dran, um die beste Version von mir selber zu sein, tagtäglich.
6: Fino al principio de settembre es Nino Niederreiter amo in Grischun e se prepara qui sulla prossima stagione ante la NHL. Quella comincia allora la metà de settembre e dura il Meldercas fino in giugno da l'onci vegni.
1: Dice fisi che gli sto oggi del magazzino della sera, il magazzino di Skinders da Fanadoc, responsabile scoproducente Giancarlo Candines, le novità o Ciro Florian Mon e del microfono sto Toni Poltera e la Cinch e den Cart. Un po' momento che tezca l'antir magazzino e il nostro pane di internet rtr.ch.

musica d'ina generaziun, musica per plessas generaziuns, ogni fac YouTube, Where the Streets Have No Name, avant 40 ans, nia, sen la fira. E la domanda delle domande che ci sedan ci gioia il finale contro la Spagna e l'Argentina ni e l'Inghilterra. Senza vada sen i duels in Fianosa ci casi dus nazions on giù in Fianosa e i fici equilibro con lev avantaggi pit anglese in gal e che sono un po' dead odds. Dus c'è un po' in dettaglio Ordani sen cals singulas partidas ci cras dus squadras on chon giuia in con l'otro. Lo scia ei er clear che la mesura anzi de dicianzen ei bella pe logic ei campionati mondiale. RTL.

Saskia de Marmals, Miss Cor. Ni perche cor ni perche nazion patel vos cor che sera. Inghilterra ni Argentina. Als duos von jo or il finalist contra la Spagna e sins po crecra alla ricerca ci collega de sport dat SRF von fac en trace cards ti deien ci l'Inghilterra ero a godonir che sera contra l'Argentina. Bun, forse è ir perché io ho visto la Svizzera, perché c'è l'Argentina, oggi ho fatto ora la Svizzera or del turnir nel kart finale. In ogni caso, il pubblico dell'Inghilterra fa il pass anche al finale, non so, ho visto dalla storia, in spadecra di scuola ir levet per l'Inghilterra. L'Inghilterra guadagna il 62 nella gruppo da fase contro l'Argentina con 3 degne si va nel quarto finale il 66 l'Inghilterra ci guadagna in a 0 che anche per decrocia avanti grand time dell'Argentina percessiva e Gionia l'Argentina il 86 guadagna 2 degne nel quarto finale contro gli inglesi e anni 8 al finale di campionato mondiale del 98 o l'Argentina ergodinia con 4-3 si va a segnare penalti e il 2002 sono passa Van Jones o l'Inghilterra l'ergodinia alla fase del gruppo Puspe in a 0 contro l'Argentina Regens può proprio dire che Blair è aperta anche la via può però erdecra ci Denavart, Bellingham e Kane contro Lionel Messi da Celavart in il 2 duels in sospicir che stasera ma ci sono forse dati una sorpresa ni erbeccia il tips che ci vado in posto che ci è nia do giù il tips Blair si den ci zenglese gudonien dus a degni. Però, scusi, mi vengono ad essere 6 plats, state la forza tutte in dus a degni per l'Argentina. Ci so. Amici cas, i spagnoli scalzeranno a guardare tirsca sera per guardarci ci vengono a raggiungere contro els il finale. Infine no, specci, telem forza musica, telem forza trantrotter R.E.M. con Man on the Moon. Tiene già in man quasi vedi il vocale. It's Spagnols. I Chels sperren dann nicht weg Londra gut segund.

0: il campionato mondial de balapè per RTR.
1: L'Argentina incontra l'Inghilterra, gli inglesi che spettano già schon deis in final mangiano il titolo del campione mondiale, che manevel scoccals dex e non c'è una dei beplesto. Si va a Sant'Ons, da il puspe final mangiano no quel titolo. In gal, il problema in veia è l'Argentina, e invece in gal Lionel Messi. L'Argentina in veia Elsti on the defender i titel da c'è manch da perder na vot. Insomma, on els un po' na schleta regordencia, si pensen vede che els finals, che les partides da Klaff, pensen in galcion vede i mang da dia da Maradona, i 86, cura ci Beckham, o Giorgia Sornia, cochen il cochen, il Beckham, i 98, da punto, i 86, i mang da Maradona. E in una partita con una certa presenza e politica mancia, ci pensiamo per le isole da Falkland, Inghilterra contro Argentina, che già sera a partire della Snow, tutto il mondo ci vada quasi senza il secondo mezzo finale per eruire allora il finalista contro la Spagna.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun cos in mon, buonasera. Alla Canditoria Sedrun è gertiada in una grande facenta. L'interpresa Sur Silvana sa fornir ad in dettagli studest che possede radon cium meli filialas. Details de vart cefras e dimensions volet possessur Reto Schmid d'Anton Botradi. Al menagi a Sedrun producesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. A Jom Vergau era Schmid vide din deal cun in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi denton da un nuot, quai pervaied els dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de Schuol dati uon in a Rochada. Sco recerches de la FMR Muossen calen 3 de 7 persunas de la suprastonza, quai ord rajuns personales ni professionales. Ina gronda midada dati è ella commission de gestiun, nur che tots chun commembers e commembers calen si la fin de ion. Tenò al president della commission sa di l'accumulazion de desdeces in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupà, se metten al moment a disposizion mod 10 candidates e candidats che già in uffici. Le selezioni sono in ottobre. A Savognin è il progetto per un hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La Vishnaunke de Sursès ha concediu le Lubienche de Baghià pel progetto de 40 milioni francs. Os sa di de spitia al temps de recurs alle vacanze de Dertira. Al manader del Biro d'Architectura responsabile confirmau a RTR. Per suenter veins encuri investurs pel hotel cun cien aven combras. Tondamai, tocca la proxima gata.
2: Grazie a tutti, così in mondo. Sera sonce con RTR, il secondo finalista vince Cia, che c'è sera Argentina e Inghilterra, ci gioia contro la Spagna. Noxens concentrare in quella mesura in cui ci vanno, che vanno in l'amarella, non vado a mangiare alla mesa e davanti il sguardo alla voce, sono School Classics.
3: Non vanno tutti bene reazioni positive.
2: E bene, io con Nox e speranza da avere le rimarche positive, mi sono Toni Poltera.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Avant en Max, el stoppa seconda già il Festival School Classics. Per diversi concerti, in differenti liste, nella Gedegna Bassa, è stato alla Halle de Gurlaina la rappresentazione dell'ovra di Karl Orff, l'ovra Carmina Burana. Gli interessi che restano un po' più piccoli anche le altre produzioni davanti a due sons. Georg Luzzi o fa bilancia con gli organizzatori.
1: Il Festival School Classics è annullato per la seconda ada, avant due sons con la Sinfonia di Beethoven e questo anche il toc di Karl Orff, Carmina Burana. L'iniziante presidente della società School Classics, Andrea Matossi, è contento.
2: Ed era una fitch bella roba, e questo preciso van due sons er, non va nisur, ma c'è cinque diversi concerti in tutta la regione e qua ha dato anni di fitch positive discussions e der quattro concerts in la Halle de Gurlaina deren fitch buns no van todi be reactions positives.
1: La fitch buna acustica in la Halle Gurlaina un dels resuns or del public. Ma l'estes questa Halle non è stata d'un implide co giavujà. Previs sveva 2000 nuits sum 1600.
2: Klerchis ves puent che la Halle fürs Pleinisch, ma sta chi pleine minche ote. Quai er pels Musikants, in les Musikantes, er pübe, oder sche tot las opches sum pleines. A reguard il tun in la Halle, na jo Giovanni Giroli dire li stes buna qualità da musica.
1: L'organizzazione è immensa, las Musikantes e Musikants vengen dalla California, da San Francisco, centadurs e centadurs a cerche la regiun. La fitanza della Halle, tot la tecnica da tun, un mezzo milione sveva bucetà.
2: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto ho e per cui non lo so tradire in giù le cifre.
1: Da ciò dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatosi ci sono passati per due anni dopo il primo School Classics. Altre risulti che la dodi sono ci sono fatto massa pacca reclame in giù di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
2: Può essere forse che il toc totale non è nera uscì con change che ci dire la nuova avla da Beethoven, era non Beethoven, avendo due sons tira forse era altro, sco un Karl Orff. Qua va una forza un po' in sottovalutà, perché non va in cledore quel toc Carmina Burana, ma non va in cledore quel toc avendo due sons e mezzo, no, da più di fatto, ma tre sons, cioè non va in dire che non fa la Carmina Burana. E allora non posso se mi dare un cuore davanti e dire non fa una giotta.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale, ci viene dalla California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
2: Also, usciesco che non vanno a discutere in superstanza, l'hanno fatto trarre in avanti con School Classics, perché ci dire proprio una buona roba, forse in un altro modo, per questo non eravamo a studiarla, tanto l'anno non siamo tanto in avanti.
1: L'esperienza che abbiamo fatto il Festival School Classics 2026 è passata. Ed ora è il primo da fare il quinto e l'ora vera svelta fin già decidere come in avanti. Perciò l'intento è chiaro, tenor il presidente Andrea Matossi, era in avvenire di avere il Festival School Classics.

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, che la canzone è ida avant passa 50 anni, schon prest 60 anni, allora pigli mont antun, dank oz in praderuscea verm an las ureies. Il sto della sera sonce di Skinders da Fanandocro, mi dicas ordvista, da nox copi moment e di radio, e di adia, caldi la sera, face pulit e tot vin bun. Ai microfon az o compagnia Toni Poltera, an 6 minutes e les 6 e mesa, l'ora dati co, scompromessen zant, la Marella.

0: Jalla sa chi, jalla sa chi, jalla sa tatti. Jalla sa tatti.
1: Bandunai nel plaz de balla poi crab grias. Satar veve poi un flau in equipa a viveva il centro d'asil, a Löwenberg. Wie de quei temps se regorda el bugien.
2: Der Zeit, wo ich dort gewohnt, waren alle Familie oder alle Leute waren sehr nett. Und so ganze Löwenberg war wie eine Familie und nicht jede Familie alleine. Alle waren wie eine Familie. Und ja, war gute Zeit.
1: Allau in novas causas venivi tir per el. I a scola ad emprender tudesch a matematica, il emprema ga cun schis, ni e cursa liunga. Drei sons a jel staus lau, a lua Löwenberg saraus a es portas. Satar a sei familia vesem pi probabel stui a tavau ni a rosa. Ma il club de balla poi eis engajaus, perquel sara stata relz. A de scheia ein als afzalis i en in autra casa d'asil, al rustico a lax. Mo clar, e lau se veve al busta per adina. A tutina, se vai nus os, i es stau pusseivel. A quai, con un imprendisadi. Se il baguette da una nuova casa a Panadoz è Satar vide mettere in mio parquet. Ella ha nominato meno più 100 planchius, a quella la firma che sotto a Cavelti. Venius da quella piazza e ella è entrata al ballo poi, scossi il chef, urs che sotto che è già da più 11 in una piccola ferma della US Luanion, de Clara.
3: Al Satar è venuto a scogliere, era scogliere un buon, era l'Unione Sportiva di Luanion, da Ball, e la avanza spero che che in giuva che vuole da ball, a che vuole s'integrare o ternusele sur selva. Allora anzi lo marau che el sape fasse noi imprendesati perché leve stacche o allora es ruelt schiet se c'entau s'ternusele o dee.
1: A scioia a urs che sot decidiu de dade li ne chance. A quai, malgrat che Satar era mai propi ius un dretch a scola.
3: No, aveva buono, perché venivamo da nostra parte volontari con la chance. Noi avevamo il resto del team, che noi conosciamo praticamente da dentro da dos, e avevamo il sostegno del Slovres. E anche lui veniva da fare quei, e trovavamo da dentro da dos, ne trovavamo da dentro da parte. A lui, e si è da dentro da dentro, e non avevamo da nemmeno, e poi funzionava, e sono slossi in quei.
1: Clar che la Melgari trovava un po' di sostegno. Gesù scimava per lungaggi. Tra sei lavori, al giovane di Afghanistan d'Anton, un flau in ulteriore liuc d'integrazione che vale bia ad el. Ad Ashaia ha essi un chef per el in una montata un po' più speciale.
2: Also Urs ist nicht nur wie ein Chef für mich, sondern so wie ein Mentor oder so Wegweiser. Hat mir sehr viel geholfen. Und ja, war ein Grund, dass ich dann da, also in Surselva blieb, also in der Region, kann ich da Fußball spielen. Also wegen Lehre habe ich auch Wohnungen gekriegt. Ja, bin ich sehr dankbar.
1: Alla fine di imprendisadi, a Satar scritte il lavoro de Diplom de Varzaia Fugia. Klar, che è suo chef e conosce bene la sua storia.
3: E naturalmente quello che si vede la vuoi, questo è quello che non si può mettere a vuoi, da quello che non si può mai mettere a vuoi, non è mai, per allora, non si può vedere se c'è. Per me è che sei da ad un giovane, un chat, un sassetto, da venire a crescere, dalla via, del c'è che fa o da qua, c'è che forse è un invegno, fosse B, fosse B, non che qua mai in quest'anza possa avere, il primo passo al faccio, sa l'essere senza agent space, io gaudo che lei che ho, spero che stette su un'imperanza.
1: Che quella speranza che il resti viene più probabile ad implida, conferma Satar. Adel plei le lavur, adel quente a un restat dit.
2: Ja, jetzt bin ich wirklich glücklich, weil wenn ich da komme, ein neues Haus, dann schaue ich ja alles so irgendwie aus. Und nachher, wenn Arbeit fertig ist, dann ist es schön. Dann bin ich also zufrieden, was ich gemacht
1: habe. Ad scheia eise le contents, cul di de lavur e la fin, ad ja e la casa nova in toc de pli parquet. Satar Afzali ha os al status de fugitiv B. El stat cun ses genitours en ina habitaziun a Ion. Ses genitours lavuren bo, al babe pensionaus, a la mumma a casa. El sa nomis dus e butu desch. A scheia a satar stu vini un pau pispert kerschius kauters.
2: Ich habe viel, viel gemacht in meinem Leben, wo jetzt verstehe ich, das machen Eltern für Kinder und nicht Kinder für Eltern.
1: Senza siu sustegn fuss paia biabo stau pusseivel per la famiglia. El astu imprender in a massa novas causas per se ves integra, ad el agiu in liung a dir viadi ter siu klec. A per quai, di el oz?
2: Also schwierige Sachen ist für mich also ganz normal. Für mich ist einfach so mit Technologie und so, denn das ist für mich neu. Aber so Probleme und so, ich habe mit Problemen also gelebt und ist für mich also easy.
1: All'anciata di quella Marella, a Satar dice che l'agi magari brogias di raccontarsi la storia senza vini emozionals, ma che l'improva dina di restare ferms, che le controllaus e che ri magari elev scel raccontan se c'è cauter sa neanche immagina, para a mien pau soia strategia de bo esser confrontaus con regurdiences de pibaul a seis emozions. Il giovane che oggi 23 anni era in affon con bia siamis. Pi baul era in quels di dinega maratiere ses idols in gran stadion de Balapoi ni di dinega esser sets profi. Oggi tunen ses siamis tot auter.
2: Irgendwann war das für mich Traum, also. Aber jetzt träume ich, also, was wirklich bedeutet, also etwas, wo mein Leben, also so irgendwie, dass meine Seele auch zufrieden ist. Ja, ich muss einfach alles Beste machen für meine Mutter, also Vater ist auch so, lassen wir auf Seite. Er ist auch ein Mann, er ist stark, aber alles für Mutter machen, also. So Traum ist, dass ich so genug auf Konto habe, dass wenn ich mit meiner Mutter, also gehe ich so einkaufen. Dass sie einfach kauft und schaut nicht auf Preis oder so, dass es lang geht oder nicht. Einfach schaut, das gefällt mir, direkt kaufen. Das ist Zielleben. Hoffe ich reiche, hoffe ich, wenn nicht, dann habe ich probiert.
1: La historia de Sata Rafzali è una de vart la fugia, de vart la vete in una tiara con problems, de vart siamis, de vart integrazione e de vart passione. A co sport sei esser in liug gecresce novas perspectives. Survivere in Afghanistan, survivere la fugia, arriva in Svizzera, a luanem fla indigens che se giden a datan chances per il meir futur per se vesta in di si nascen as combes, per biars se capesce quai bode se setz. Perciai, iesco el di e setz, mo ina historia de biaras. Varga 57 milions persunas in actualmen si la fugia. Abbiade quelles historias van boa en boin.

0: rasso pare che fecco non ma mirta ombre do sonda
1: fecce fardo basui osmonda ho utan ho ma Budum bacista fecce fardo Furshi te rakshil pushte abro Ma takuta non es hishka sambro Vishim na budu

0: la Marella.
1: Satar Avzali oggi a due giorni scorso l'ho pernotato sull'etti in montagna in Turchia durante la fuga. Oggi giova il Balapè ed ho finito il Giarzunedi. Una volta si insegnava il Danir Profi da Balapè. Quel sommet di legge do sprenzi, momenti sombers della sua vita, oggi si è sommet più modest, ma non meno importante, se il possa accomplire il Giavus Matrils da sua mamma. Milioni di domenici sono attualmente sulla fuga. Una di quelle storie viene giusto dia. Scusa attualmente la situazione in Afghanistan. La Fabia Kaduf ha discusso da quello con la corrispondente da DSRF Maren Peters. Scusa la valutazione della situazione, udins giusto scoprossimo.

0: Hi, this is Justin Gesso, and you know, with RTR,
1: al Pulse de la Musique.
2: Il di der RTL.
3: Ot, concours in mon, buonasera. Alla Canditoria Sedrun è gertiada in una grande faccenta. L'interpresa Sur Silvana sa fornir ad in detagli studest che possede radon ciummeli filiales. Details de wart cefras e dimensions vol el possessur Reto Schmid d'Anton Botradi. El menage a Sedrun producesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. A Jom Vergau era Schmid wieder din deal cun in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi d'Anton daun nuot, quai pervaia dels dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de scuol dati uon in Rochada. Scorre cerches de la FMR Muossen calen trais de siat persunas de la suprastonza, quai ord rajuns personales ni professionales. In a gronda midada dati è ella commission de gestiun, nur che tots ciun comembers e comembras calen si la fin de ion. Teno el president de la commission saigi l'accumulazion de desdeches in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupà, se metten al moment a disposizione mo 10 candidates e candidats che in già in uffizi. Le selezions in ottobre. A Savognin se il projekt per in hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La Vishnaunke de Success a concediu le Lubienche de Baghia pel projekt de 40 milions francs. Os saigi de spitia al temps de recurs a les vacances de Dertira. Al manader del Biro d'Architectura responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins encuri investurs pel hotel cun cina vein combras. Tondamai, tocca la proxima ga.
2: La saira ter RTR. Cun scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

Dus chess rodonts e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos ti savair per che rajun, vos ti savair per che rajun. Indumenges elektion, indumenges elektion. Noi ein a far la cuvianza, e mincin bain clair plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns. Sun proponuts, vuoi ci c'annunz?

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sumbriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, be sulets.

plascha in andret. Quest de qua nu sun stat salda, el reclama quai c'el po. Se tu vos salvar la patria, va star mo il toc pugno. Jantas passen a volura, un bel di el stat befreist.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.